app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

visto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure, ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardor.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in Technicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in Technicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Peter, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Lo so.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego.

0: voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

0: Sono le 4:02.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Io e te, io e te, perché io e te?

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: da app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in tasca.
2: Celebration!

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 in punto.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Malore durante un'immersione subacquea biellese 61enne muore all'isola d'Elba. L'incidente sabato pomeriggio, inutili tentativi di soccorsi dei compagni di escursione e del personale della barca di appoggio, gli accertamenti affidati alla capitaneria di porto. Un chilo di cocaina in cantina, arrestato uno spacciatore a Torino nel quartiere Barriera di Milano. L'uomo era stato notato dalla polizia per il suo comportamento sospetto. Nella perquisizione sono stati trovati anche cellulari e un bilancino. Donna con raro tumore alla testa salvata con cranioplastica in 3D al CTO. Il tumore maligno aveva colpito anche sotto l'osso. La donna, 73 anni, si è ripresa grazie a una protesi personalizzata custom made in 3D. Dopo l'attentato subito dalla procura con il lancio della bomba carta, il vicepresidente della CSM sabato a Ivrea. Sul tavolo anche la carenza di personale e spazi. Pinelli, una visita per conoscere le criticità dei territori dalla voce dei magistrati. La Juve perde in casa 2-0 con la Fiorentina e la qualificazione Champions si allontana. La sconfitta fa scendere la Juve al sesto posto. Ora i bianconeri dovrebbero vincere il derby con il Torino e sperare nei passi falsi delle altre. Oggi è l'ultimo giorno del Salone Internazionale del Libro di Torino, un'edizione che si conferma da record. Nel primo giorno alla fiera si sono

0: superati i 40.000 visitatori. Sono il 20% in più dello stesso giorno del 2025. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una saccatura del pressione aria estesa dal Mar del Nord all'Italia ha convogliato aria fredda e umida, attivando una fase instabile anche al nord-ovest. Poi un promontorio anticiclonico si estende dall'Atlantico all'Europa occidentale, contribuendo a riportare ampie schiarite e temperature in aumento. Tuttavia una linea di instabilità temporalesca transiterà al nord-ovest successivamente. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone montane, Valli d'Aosta e Nord Piemonte. In giornata maggiore variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso a tratti. In serata tendenza ad ampie schiarite. Precipitazioni nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi dapprima sulle zone montane in estensione irregolare fino in pianura e collina su Cuneese, Torinese, Astigiano, Vercellese, Novarese, Verbano e Basso Monferrato. In gran parte assenti su Alto Monferrato e Appennino. Quota neve sui 2000-2200 metri. Temperature minime in aumento sui 5-9 gradi, massime in lieve calo sui 13-19 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino in gran parte soleggiato con nubi sparse, addensamenti cumuliformi in accentuazione sulle zone montane e tendenza parziali a nuvolamenti nel pomeriggio fino in pianura su Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Precipitazioni nel pomeriggio con locali rovesci sulle zone montane valdostane del Canavese e Valsesia. Quota neve sui 2300-2500 metri. Temperature minime in lieve calo sui 4-9 gradi, massime in aumento sui 16-21 gradi.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 33 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Prologo di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Prologo e animazioni per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratori di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozzi, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Prologo. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorium Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345 612 4682. Sosteniamoci. Demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16.30. I momenti di crisi di una persona con demenza. Le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48 504. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della Probessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più CQC merci, sede di lavoro Bussoleno e Cantieri in Val di Susa, OS, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Prima Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Ancora minacce all'Iran da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La Premier Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause, prevista per le spese di difesa, anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega. L'Unione Europea però chiude. La posizione della Commissione Europea non è cambiata. Abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. Il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ieri dai feriti a Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. La Premier ringrazia Luca Signorelli che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Non abbiamo avuto paura. Modena in piazza, uniti si vince l'odio. Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. Via assieme alla cittadinanza chi delinque, attacca Salvini, ma il vice premier Tajani gli ricorda che El Kudri è italiano. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive la squadra di 3 subspeleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni

Erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alle ore 21 di stasera. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia. Dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sport è Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter. Il Napoli vince invece a Pisa e conquista la Champions. La Roma si aggiudica il derby e ora quarta. Torna terzo il Milan dopo il trionfo a Marassi. Colpo Fiorentina allo Stadium, una Juve da incubo scivola al sesto posto. Il Como batte anche il Parma, il sogno di Fabregas continua. L'Atalanta perde col Bologna ma si assicura la Conference. Cagliari salvo con una giornata di anticipo. Ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. È tutto.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Buon lunedì mattina, carissimi amici. Comincia a suonare la sveglia.

E allora siamo pronti per iniziare questa nuova settimana? Spero proprio di sì. Spero che sia un buon inizio, anche perché oggi c'è il sole, quindi questo già rallegra tutto. Se almeno dal mio punto di vista c'è il sole a posto, boh, la giornata inizia bene. Buongiorno, buon compleanno e buon onomastico a chi festeggia questo 18 di maggio, oggi San Giovanni I, San Felice. In questo giorno, 1939, un magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni. Stiamo parlando di Giovanni Falcone. Nel 1920, invece, dal 27 aprile 2014, proclamato santo della Chiesa Cattolica insieme con Giovanni XXIII, viene ricordato come il pontefice dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto anche con i giovani, Papa Giovanni Paolo II.

Era il 1934, in un articolo sul New York Daily News, il giornalista Sidney Skolsky usa per la prima volta il termine Oscar per la statuetta degli Academy Awards per il cinema. Il nomignolo ha un'origine curiosa, è stato coniato da Margaret Herrick, futura presidente dell'AMPAS, che nel 1931, vedendo il premio, avrebbe esclamato: somiglia mio zio Oscar alla presente giornalista. In quel momento, appunto, è uscita con questa espressione e da lì è stato coniato il termine Oscar per la classica statuetta che tutti quanti noi conosciamo.

E lo sapete bene che potete iniziare al meglio la settimana, magari è sempre un po' difficile riprendere da lunedì, si fa fatica, ma magari un po' di buona musica può dare la carica giusta, quindi richiedeteci la vostra canzone allo 0122 640 446 con una telefonata. Invece se volete scriverci potete farlo perché c'è il nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: 11:00, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in intensificazione dal pomeriggio a partire da Alpi e Prealpi, con fenomeni in marcia entro sera anche verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro soleggiato, ma con temporali dal pomeriggio su Appennino e Marche, a fine giornata anche sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi. Al sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino, anche sulle isole maggiori. Temperature senza variazioni, massime tra 18 e 23 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

stop, fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto, tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati, l'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.

1951, 18 di maggio, presentato in Svezia il Tetra Pak, il nuovo materiale per il confezionamento di alimenti ideato dall'imprenditore Ruben Rausing, che ha appena fondato a Lunghe la AB Tetra Pak per produrlo su larga scala. L'idea è nata nel 1943 dall'esigenza di produrre un nuovo contenitore asettico per il latte e l'anno successivo Rausing presenta domanda di brevetto.

Maria. E allora abbiamo la richiesta di Anna che vuole ascoltare Lizzo con la prossima canzone, augurarci un buon inizio settimana. Grazie, un buon inizio settimana anche a te.

0: indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.

Il 18 maggio 1921, una scoperta che ha cambiato un po' le nostre abitudini. Il cerotto viene messo in commercio. L'ordinaria quotidianità domestica a volte può dare l'intuizione geniale in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani e di dare la sferzata giusta alla propria vita professionale. È così che è andata per uno sconosciuto impiegato della Johnson & Johnson nell'America degli anni 20. A lui si deve quel familiare rettangolo adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. Morire di infezione per ferite e tagli non era così tanto raro fino a un secolo e mezzo fa, un fenomeno da cui non si era immuni nemmeno tra le mura di un ospedale, in particolare dopo un intervento chirurgico. Un parziale rimedio era stato già individuato nell'utilizzo di garze imbevute di acido fenico, però il problema era che finiva per irritare la cute. Di lì si era passati all'individuazione di prodotti sterili, tali da tenere lontani ovviamente i batteri e i germi. Le prime forme rudimentali di medicazioni sterili vennero brevettate nel 1845 da due medici americani, Horace Harrell Day e William H. Schicht. Consistevano in preparati viscosi ricavati dalla nitrocellulosa che prima venivano sciolti in etere etilico e poi applicati sulle ferite applicandovi sopra semplici bende di cotone. Questo processo venne in seguito reso più pratico con un sistema a strisce che erano facili da applicare ma anche da togliere. L'idea era venuta a due imprenditori, Robert Wood Johnson e George Seabury, ma fu il primo a metterle a profitto dando vita nel 1886 a una propria azienda, la Johnson & Johnson, ancora oggi tra le più note multinazionali del settore farmaceutico. Circa 35 anni più tardi, un impiegato della stessa società, Earl Dixon, si presentò ai suoi capi con un'idea geniale. L'intuizione gli era venuta osservando sua moglie Josephine all'opera nella loro cucina. Per medicare i piccoli tagli e le scottature, gli era balenata una soluzione che permettesse di tenere la ferita in condizioni sterili, però consentendo alla donna di continuare le sue faccende domestiche. Prese una striscia adesiva, vi posizionò al centro un tampone di garza ricoperta con crinolina per mantenerla sterile e sicura. A tutti gli effetti aveva inventato il cerotto moderno. L'idea conquistò il presidente James Wood Johnson, fratello di Robert, cui era subentrato alla sua morte, che la trasformò in pochi mesi in un prodotto su larga scala, lanciando ufficialmente questo prodotto nei negozi il 18 maggio del 1921. Questa nuova medicazione incontrò subito il favore della gente, diventando un oggetto irrinunciabile in qualsiasi armadietto domestico o cassetta di pronto soccorso sui luoghi di lavoro. Per la Johnson & Johnson fu un successo commerciale destinato a lunghissima vita. Per Dixon occasione di una promozione professionale che lo portò alla poltrona di vicepresidente della società. Diffuso negli USA come Band-Aid, assunse in Italia il nome di Cerotto, come diminutivo della tela cerata utilizzata anticamente per le medicazioni. Grazie agli sviluppi poi della ricerca medica, il cerotto ha assunto negli anni ulteriori funzioni legate al rilascio di principi attivi attraverso la pelle e questo ne ha favorito l'utilizzo in diversi ambiti, dalla farmacologia cardiologica al settore anche dei contraccettivi.

0: Sono le 7 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, ha precisato il ministro Piantedosi, mentre a destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni dalle persone investite. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato ai medici. Sono 4 i feriti ancora gravi, 2 donne in gravissime condizioni.
3: È prevista nella mattinata di oggi la ripresa dell'operazione di recupero dei corpi di subitaliani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell'atollo di Vavu alle Maldive. Il team internazionale di Search and Recovery, mobilitato da Dine Europe, è arrivato ieri e ha completato la preparazione delle attrezzature, i briefing operativi e la pianificazione finale della missione. Una prima immersione prevista per questa mattina, meteo permettendo. Rientrati intanto in Italia, Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.
2: Gli esteri, ancora minacce all'Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il Tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios, martedì sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
3: Il conflitto Mosca-Kiev. La scorsa notte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la TASS, il Ministero della Difesa russo. Attacchi di droni russi hanno invece causato 18 feriti a Dnipro e 2 a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorità delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
2: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interessa, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord, fino alle 21 di stasera. I treni, in forma Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
3: Lo sport in chiusura. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis, un doppio 6-4 contro Casper Ruud 50 anni dopo Panatta. Vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del presidente Mattarella, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica supersportiva è festa scudetto per l'Inter, Napoli in Champions, solo la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Cagliari salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Per la MotoGP, doppio incidente al Gran Premio in Catalogna vinto da Di Gian Antonio. Infine il ciclismo, al Giro d'Italia Vingegaard domina la 9ª tappa.
2: È tutto, a più tardi.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
2: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
1: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
2: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
1: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
2: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
1: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
2: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.

importante riconoscimento a Paganini arriva dal Consiglio d'Europa, il cui Istituto degli Itinerari Culturali ha certificato l'European Paganini Route come itinerario culturale europeo. L'ambito riconoscimento, che è riservato ad oggi a 49 istituzioni in tutta Europa, avviene dopo un percorso che è iniziato a luglio del 2025 con la presentazione di una domanda di certificazione. È il secondo itinerario culturale di valenza musicale esistente dopo quello mozartiano, che è stato approvato nel 2014. L'European Paganini Route è una rete internazionale di soggetti che è stata costituita nel 2023 e che ha come tema il grande violinista genovese. La sua figura in assoluto rilievo nel panorama culturale del nostro continente ha portato varie istituzioni a consorziarsi per dare origine ad un network che diffonde e promuova l'eredità lasciata dal più grande violinista di tutti i tempi. Non va dimenticato che Paganini fu davvero un artista europeo in virtù della tournée che fu realizzata tra il 1828 e il 1834 in Austria, Germania, Polonia, Belgio, Francia, Inghilterra, Scozia e Irlanda. Ad oggi l'European Paganini Route conta soggetti aderenti in 10 paesi: Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio, Italia, Austria, Ungheria, Bulgaria, Albania e Croazia, con 21 membri iscritti. La sede è Genova e il comune ne è membro dal 2023. L'itinerario dedicato a Paganini è governato da un board internazionale di 8 persone, mentre il comitato scientifico è costituito da 7 membri che arrivano da 5 paesi. Tra le varie iniziative che aderiscono ci sono nell'anno i festival paganiniani a Genova, ottobre Paganini, a Parma il Festival Chitarristico Internazionale Paganini, a Carro il Festival Paganiniano, una mostra a Liegi da ottobre a marzo e la costituzione della Paganini Filarmonia a Vienna, un'orchestra dedicata all'esecuzione proprio di composizioni del grande artista. Inoltre concerti dedicati, iniziative formative per giovani come il Festival di Varno in Bulgaria, giornate paganiniane nelle date della nascita 27 ottobre, anche della morte 27 di maggio.

siamo pronti per affrontare l'oroscopo di questo inizio di settimana. Ariete, la settimana parte con una bella carica di energia. Sul lavoro avete le idee chiare e la determinazione giusta per proporre quel progetto che avete in mente da un po'. In amore cercate di non essere troppo impulsivi. Toro, oggi la luna vi invita alla prudenza, soprattutto nella gestione delle finanze. Non è il giorno ideale per fare acquisti d'impulso o investimenti azzardati. Dedicate la serata al relax e a voi stessi. Gemelli, c'è una bellissima aria di novità intorno a voi. Sarete particolarmente brillanti e comunicativi, il che vi renderà i protagonisti assoluti sul posto di lavoro nel vostro gruppo di amici. Apritevi al dialogo. Cancro, la giornata vi chiede di guardare dentro di voi. Potreste avvertire un pizzico di nostalgia o di stanchezza emotiva, ma non temete, si tratta solo di una fase passeggera per capire cosa volete davvero. Leone, grandi progetti all'orizzonte, il lunedì vi trova determinati e pronti a conquistare la scena. Le stelle favoriscono il lavoro di squadra e le collaborazioni, quindi non esitate a chiedere supporto se necessario. Vergine, oggi potreste avvertire qualche pressione di troppo sul fronte professionale. Le scadenze si accumulano, ma la vostra innata capacità di organizzazione vi salverà anche stavolta. Evitate di riversare lo stress in famiglia o nella coppia. Ascoltiamo Diodato e poi scopriremo gli altri sei segni.

0: Torniamo all'oroscopo Bilancia. Il cielo vi sorride e vi regala un'ottima lucidità mentale, il momento perfetto per pianificare un viaggio, iniziare un corso o semplicemente espandere i vostri orizzonti. Anche i rapporti interpersonali ne beneficeranno. Scorpione, oggi potreste trovarvi a dover risolvere una questione burocratica, un piccolo nodo legato a una collaborazione passata. Affrontate tutto con la vostra solita grinta, senza lasciarvi scoraggiare da qualche piccolo rallentamento. Sagittario, luna in opposizione potrebbe creare qualche piccolo attrito nei rapporti di coppia o con i colleghi più stretti. Il segreto per superare indenni la giornata è non irrigidirsi sulle proprie posizioni, ma essere elastici. Capricorno, oggi la vostra attenzione sarà tutta focalizzata sulla quotidianità, sul benessere fisico e sulla cura dei dettagli. È un ottimo lunedì per rimettere ordine sulla scrivania o pianificare i compiti della settimana. Procedete un passo alla volta. Acquario, una giornata decisamente stimolante e ricca di creatività. Sarete pieni di intuizioni brillanti che colpiranno chi vi sta intorno. Anche il cuore batte forte, l'amore è in primo piano. Pesci, le stelle vi consigliano di concentrarvi sulla casa e sugli affetti familiari. Potreste sentire il bisogno di rendere il vostro ambiente domestico più accogliente o di trascorrere del tempo di qualità con chi amate. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'oroscopo, vi aspetto più tardi con la sveglia. Restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
17: Smartphone.
16: Smart speaker.
15: Smart TV.
16: Tablet.
15: Computer.
17: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
17: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
17: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo. La radio rende.
20: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Malore durante un'immersione subacquea biellese 61enne muore all'isola d'Elba. Incidente sabato pomeriggio, inutili tentativi di soccorsi dei compagni di escursione del personale della barca di appoggio, gli accertamenti affidati alla capitaneria di porto. Un chilo di cocaina in cantina, arrestato uno spacciatore a Torino nel quartiere Barriera di Milano. L'uomo era stato notato dalla polizia per il suo comportamento sospetto. Nella perquisizione sono stati trovati anche cellulari e un bilancino. Donna con raro tumore alla testa salvata con cranioplastica in 3D al CTO. Il tumore maligno aveva colpito anche sotto l'osso. La donna, 73 anni, si è ripresa grazie a una protesi personalizzata custom made in 3D. Dopo l'attentato subito dalla procura con il lancio della bomba carta, il vicepresidente della CSM sabato a Ivrea. Sul tavolo anche la carenza di personale e spazi. Pinelli, una visita per conoscere le criticità dei territori dalla voce dei magistrati. La Juve perde in casa 2-0 con la Fiorentina e la qualificazione Champions si allontana. La sconfitta fa scendere la Juve al sesto posto. Ora i bianconeri dovrebbero vincere il derby con il Torino e sperare nei passi falsi delle altre. Oggi è l'ultimo giorno del Salone Internazionale del Libro di Torino, un'edizione che si conferma da record. Nel primo giorno alla fiera si sono superati i 40.000 visitatori. Sono il 20% in più dello stesso giorno del 2025. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Su il sipario si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

Ritorniamo insieme con la sveglia che vi accompagna fino alle 10 come ogni mattina. I nostri contatti fondamentali per ascoltare la vostra musica preferita o per dedicarla a qualcuno: chiamateci allo 0122 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

Un'altra curiosità sulla giornata di oggi, 18 di maggio 1958, per la prima volta al mondo una donna è alla guida di una monoposto nel maggiore campionato automobilistico mondiale, la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis, che con la sua Maserati 250F corre da privato al Gran Premio di Monaco di Formula 1. Con Bernie Ecclestone è però tra i 14 piloti che mancano la qualificazione.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di estendere il campo di applicazione della National Escape Clause prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la Premier, sarebbe molto difficile per il Governo spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. Sposa la nostra linea, dice la Lega, l'Unione Europea però chiude.
3: Oggi ci sarà la convalida del fermo di Salim El-Khoudry, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al GIP l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio coi pubblici ministeri. È un fatto di disagio psichiatrico, precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. La città intanto scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Ieri la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni dalle persone investite. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in condizioni gravissime.
2: Riprendono le operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata. Alle Maldive i tre sub speleologi finlandesi forniti di attrezzature tecniche specializzate. I quattro corpi si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.
3: Vacillano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Come riportato dall'agenzia di stampa Fars, affiliata alle Guardie della Rivoluzione, Washington ha sottoposto 5 condizioni senza concessioni per la conclusione del conflitto, aperto il 28 febbraio scorso. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha sentito Trump, deve prendere una decisione, ha detto. Intanto ancora minacce a Teheran da parte del presidente USA. Accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Il leader della Casa Bianca ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra.
2: 12 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli. L'operazione è condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di Roma, nelle province di Potenza, Matera, Salerno.

0: Salerno, Piacenza e Lecco.
1: In chiusura parliamo dello sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili disagi sugli spostamenti e sulle erogazioni dei servizi per tutta la giornata di oggi. Coinvolti i trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Fra le motivazioni della mobilitazione ci sono la richiesta di rinnovo dei contratti pubblici e l'opposizione contro l'aumento delle spese della difesa da parte del governo.
0: È tutto, a più

0: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta!
1: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: domenica.
1: Parliamo di luoghi, luoghi molto belli che vengono scelti tra quelli più belli d'Italia. Situato lungo le rive del Po, il cuore verde di Torino, uno dei parchi pubblici più amati d'Italia. Nato nel XVII secolo, il Parco del Valentino è famoso per i suoi ampi viali alberati e le piste ciclabili. Al suo interno, lo sappiamo, si trova il suggestivo borgo medievale, questa fedele ricostruzione di un villaggio del XV secolo. Il castello è sede della facoltà di architettura, così recita la descrizione della graduatoria del Traveler's Choice Awards 2026, dedicata ai giardini più belli d'Italia, in riferimento proprio al Parco del Valentino di Torino, che viene posizionato dai visitatori addirittura al quarto posto. Al primo posto i giardini di Villa d'Este a Tivoli, dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2001, sono considerati il capolavoro assoluto del giardino all'italiana. Sono stati progettati nel XVI secolo dall'architetto Pirro Ligorio per il cardinale Ippolito II d'Este. Rappresentano una fusione perfetta tra ingegneria idraulica, arte rinascimentale e natura. Al secondo posto i giardini di Castel Trautmannsdorf a Merano, al terzo i giardini Villa Cimbrone di Ravello, al quinto i giardini dei Tarocchi di Capalbio, al sesto il Parco Giardino Siguartà in provincia di Verona, al settimo i giardini La Mortella di Ischia, all'ottavo i giardini Villa Carlotta di Como, al nono i giardini botanici Villa Taranto sul Lago Maggiore e al decimo i giardini Villa Melzi d'Eril di Bellagio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Arder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.

me. E abbiamo la richiesta di Anna che vuole ascoltare la prossima canzone, vuole dedicarla a noi dello staff, a tutti gli ascoltatori e ai suoi amici, e noi siamo pronti a fartela ascoltare.

Ed era il 1952, il 18 di maggio, utilizzando il sistema di datazione al carbonio 14 di sua invenzione, il professor Willard Libby annuncia che i monumenti di Stonehenge in Inghilterra sono databili al 1848 avanti Cristo.

0: Sono le 9 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La temporanea rimonta della pressione sul Mediterraneo ha mantenuto tempo stabile, una saccatura in arrivo poi da ovest si addosserà all'arco alpino e il suo asse transiterà sulla regione. Ciò comporterà un generale aumento dell'instabilità con i primi rovesci a ridosso dei rilievi occidentali in mattinata. Dal pomeriggio temporali potranno formarsi sulle pianure e transitare da sud-ovest verso nord-est. I fenomeni saranno moderati ma non si escludono locali precipitazioni intense, grandine di piccole o al più medie dimensioni. Condizioni più stabili sono attese poi già in seguito e fino a fine periodo. L'espansione di un anticiclone sull'Europa occidentale riporterà infatti sul Piemonte flussi nord-occidentali associati a tempo più asciutto e cieli soleggiati. Temperature massime in deciso calo e in successiva nuova risalita poi nei giorni seguenti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo irregolarmente nuvoloso velato al mattino, nubi in aumento dalle ore centrali, con cumuli in transito dalla fascia pedemontana attraverso le pianure. Cielo nuvoloso in serata. Precipitazioni con rovesci e temporali sulle Alpi dalle ore centrali. Dal pomeriggio, temporali in transito sulle pianure da sud-ovest verso nord-est. Fenomeni generalmente moderati, ma anche localmente forti, con grandine di piccole o medie dimensioni. Fenomeni più sparsi a sud-est, con quota neve sui 2000 metri. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 22 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con transito di nubi alte al mattino e cumuli in formazione a ridosso dei rilievi dalle ore centrali, in successiva estensione alle pianure, fino ad avere cielo nuvoloso a ovest e irregolarmente nuvoloso altrove. Possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni con possibili deboli e isolati rovesci a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo sereno con formazione di isolati cumuli nelle ore centrali a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti, salvo rari deboli piovaschi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 23 gradi.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

Ed era il 2021, ci lasciava massimo interprete dell'avanguardia della musica italiana, è stato uno degli artisti più colti, più innovativi, impegnato su diversi fronti, dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. Nato in provincia di Catania, si affaccia sulla scena musicale verso la fine degli anni 60, non riscuotendo grandi numeri nelle vendite. Dopo un decennio di sperimentazioni colte tra rock progressivo e new wave, all'11° album avviene la svolta. Stiamo parlando di Franco Battiato, ce lo ascoltiamo.

0: Ed è di nuovo lunedì.
1: Ed eccoci, lunedì.
0: Ciao Sonia,
1: buongiorno.
0: Buongiorno a te, ci siamo. Com'è andato il weekend? Non dovevo farla questa domanda.
1: Vabbè, sono dedicata un po' alle pulizie primaverili, c'è uno sbattimento senza precedenti, però ci siamo. Tanto sta da fa.
0: Esatto.
1: Poi, quindi, questo è, anzi, no, uno deve anche un attimino fermarsi. Insomma,
0: e prendere atto della realtà
1: e
0: della
1: dire,
0: propria casa.
1: Va bene, dai.
0: È il
1: oggi
0: momento.
1: Non si esce.
0: Bene, bene. Allora, sei pronta per una nuova settimana? Ti lascio il collage.
1: Oh yes.
0: Buon programma, un saluto a tutti e a domani con la sveglia. Ciao!
1: Ciao, a tra pochissimo il collage.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia con un doppio 6-4 contro Casper Ruud. Vittoria storica e premiazione emozionante sul centrale del Foro Italico. È il primo italiano a vincere gli internazionali dopo 50 anni. Il numero uno al mondo è stato premiato dalla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ad Adriano Panatta, ultimo azzurro a trionfare a Roma prima di lui. Prima la consegna del trofeo da parte del capo dello Stato, poi l'abbraccio con Panatta. Un momento simbolico che ha sancito il passaggio di consegne tra due generazioni del tennis italiano. Sempre agli internazionali, trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. E nella domenica super sportiva è festa scudetto per l'Inter. Napoli in Champions, ora la volata per gli altri due posti è tra Milan, Roma, Como e Juventus. Il Cagliari è invece salvo con una giornata di anticipo, ora la lotta è solo tra Cremonese e Lecce. Il derby capitolino lo vincono i giallorossi per 2-0, ora ai quarti. Siamo alla MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. La domenica di Barcellona alla fine ha premiato di Gian Antonio, ma quello che è successo prima non era mai capitato. Una gara a singhiozzo tra incidenti e ripartenze. Una giornata che purtroppo non ha risparmiato spaventi ed emozioni contrastanti. La corsa di Barcellona era partita sotto i migliori auspici, intensa e combattuta fino al 12° giro. Poi l'incidente, la moto di Acosta in testa rompe e rallenta, Alex Marquez la centra di striscio evitando il peggio ma perde il controllo e finisce contro il muretto del rettilineo a 250 km orari. La moto si disintegra, alcuni pezzi rimbalzano sull'asfalto, uno centra di Giannantonio che cade e rientra al box tenendosi il braccio. Bandiera rossa, attimi di apprensione in pista e sugli spalti cala il gelo. Marquez è sveglio ma viene portato via in ambulanza. Al secondo via Sarko tampona Marini alla prima staccata, finisce in mezzo Bagnaia ma il francese ad avere la peggio, la gamba sinistra resta incastrata, finisce anche lui in ospedale. Altra bandiera rossa, terza ripartenza. Raul Fernandez va lungo in curva e stende Martin. A fine corsa il suo compagno di squadra Ayo Ogura farà altrettanto con Acosta, che in ogni frazione ha provato a vincere, ma nemmeno stavolta il pilota della KTM riesce a sfatare il tabù della prima vittoria che ancora gli manca.

0: MotoGP. Ancora una volta è Fabio Di Giannantonio a trionfare, come in Francia, la settimana prima. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Jonas Vingegaard a corno alle scale dimostra di essere il migliore in salita e vince la nona tappa davanti a Félix Gall e a un sempre più sorprendente Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo un'ottima resistenza. Rimpianto Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Perde terreno invece Pellizzari, apparso in grande difficoltà. Oggi riposo, si riparte domani con la crono via Reggio Massa. In chiusura all'NBA è una grande prestazione di squadra da parte dei Cavs, che controllano il ritmo di gioco e il punteggio fin dai primi possessi e poi dilagano, a caratterizzare una gara 7 in cui Detroit non trova mai il modo di impensierire gli avversari. Cleveland manda 4 giocatori oltre i 20 punti, con il solito Donovan Mitchell a guidare il gruppo e Sam Merrill decisivo in uscita dalla panchina, mentre i Pistons perdono nettamente il duello e chiudono qui la loro stagione. Per i Cavs invece arrivano le prime finali della Eastern Conference dal 2018, dove incontreranno i Knicks. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con OPLA. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
5: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

0: Bangaranga di Dara, Bulgaria. Ebbene sì, questo brano ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026. L'avevamo detto, ogni anno, insomma, tutto ciò che è previsioni, cose varie, insomma, alla fine si ribalta tutto proprio nel corso di 3 giorni, ecco. Tant'è che appunto Salda Vinci, da che veniva attribuito a lui il 2% di possibilità di vincere, si è comunque posizionato quinto, superando persino i finlandesi, che appunto si pensava potessero invece vincere questa edizione. Buongiorno family, questo è il collage, Sonia Carella con voi per le prossime 3 ore, siamo in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora, così abbiamo proprio voluto iniziare spiattellando la classifica dell'Eurovision. No vabbè, adesso ne parliamo anche meglio, ma così ce la siamo già ascoltata Bangaranga, così si sono tolti il dente, eh? No, sto scherzando, ma non lo so, a me io non l'avrei fatta vincere, ad esempio mia figlia invece è tra i brani preferiti, vedi, gusti diversi, forse perché effettivamente lei ha 9 anni, io ne ho 44. Però non lo so, cioè, secondo me c'erano dei brani veramente più meritevoli. Detto questo, adesso lo possiamo dire perché tanto si è concluso il tutto. Però devo dire che l'Italia comunque, ovvero Salda Vinci che rappresentava l'Italia, se l'è giocata stra bene. Tutto all'interno poi di una settimana, cioè lui si è sbattuto, lui e il team ovviamente che lo seguiva si sono sbattuti tantissimo. Sicuramente la personalità di Salda Vinci è stata, come dire, la chiave un po' per dare la svolta a questa classifica, perché lui si è presentato molto bene, un signore molto educato, molto preparato, con la sua coerente col brano che comunque andava a presentare, coerente probabilmente con l'idea che all'estero hanno di noi anche, però in una maniera molto elegante. Quindi secondo me tutti questi elementi, oltre ad essere un tipo molto simpatico, hanno fatto sì che dessero, diciamo, un po' più struttura anche al brano, insomma, diciamo, non solo il brano ma anche il personaggio. Secondo me, poi non lo so, lui ha aiutato appunto a scalare la classifica di questo Eurovision con il suo brano Per Sempre Sì. Va bene, dai, detto questo, 0122 64 04 46 numero fisso, 351 851 66 33 numero WhatsApp. Allora inviate il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale per chiedere la canzone che volete ascoltare piuttosto che dedicare, come preferite. Voi la chiedete, noi la suoniamo per voi.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta.
1: Allora, oggi viene a piovere, non solo perché l'ha detto il meteo alle ore 17, ma perché il bro ha chiesto una canzone che non avrebbe mai chiesto prima. Ci ascoltiamo il vocale.
2: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista, ho visto che sei partita alla grande, anzi ho sentito che sei partita alla grande con l'Eurovision. Concordo su di te, il nostro amato Sal Da Vinci, amato insomma, si è comportato bene, quindi dai, ascoltiamoci, perché no, per sempre sì, di Sal Da Vinci.
1: Oh,
2: un abbraccio e un saluto a tutta la family, ciao!
1: Capite? Cioè Sal Da Vinci è riuscito anche a conquistare Matteo Succi, lo speaker del pomeriggio in onda tutti i giorni dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì qui su Radio Dora. Vuol dire che Sal Da Vinci ha vinto tutto, capito? Cioè, addirittura convertire Matteo, cioè su questo il mio caro bro, è perché veramente altro che Eurovision, capito? Va bene, dai. È stato un grande, ammette anche lui, vedi, lo ha messo anche lui. Allora Sal Da Vinci, per sempre sì, suona qui su Radio Dora.

0: muoversi in Piemonte.
1: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Fossano e Marenna in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri si rallenta tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.

Allora, vediamo l'intera classifica, o quasi, no? Vediamola tutta, insomma, questi 25 posizioni, ovviamente dell'ultimo giorno proprio della finale dell'Eurovision Song Contest. Già abbiamo spoilerato, la Bulgaria ha dominato, quindi 516 voti. Tra le altre cose c'è un aspetto, secondo me, da perderci un attimino, da indagare un attimino, per quello che effettivamente, cioè il delta di differenza di voti tra i primi vincitori e poi a scendere, perché c'è un distacco veramente super notevole, però ci sarà un motivo, insomma. Comunque, Bulgaria, Dara si aggiudica appunto 516 voti, primo posto a lei, poi c'è Israele 343 voti, terzo posto la Romania, appunto, con Alexandra Capitanescu con Chocmi, 296 voti. Tra le altre cose, appunto, invece questo era il mio brano preferito, quindi si è aggiudicata appunto il terzo posto, quindi podio. Poi c'è l'Australia, 287, arriva l'Italia al quinto posto con un Salda Vinci, un quinto posto super meritato, 281 voti, che supera appunto, come vi dicevo, i finlandesi, che erano appunto dati come vincitori di questa edizione, loro 279. Quindi di per sé, cioè effettivamente, alla fine due voti di differenza, capito? Lì, cioè questa la sono giocata proprio, no? Poi la Danimarca, sempre 243, questi sono tutti più o meno vicini, la Moldavia ottavo posto, l'Ucraina con 221, Grecia, che restavano tra i favoriti anche loro con questa canzone veramente, io la definivo chiassosa, però loro molto simpatici, lui che sembrava questo tigrotto, insomma, un po' alternativo. Poi la Francia, stranamente, la osserviamo all'undicesimo posto con Monroe, questa ragazza 17enne, bravissima, ha portato appunto il Regard, che noi l'abbiamo ascoltata più volte, 158 voti, anche lei era tra i favoriti, e invece undicesimo posto. Polonia, Albania, scendere, Norvegia, Croazia, Repubblica Ceca, Serbia, che comunque alla fine si sono beccati 90 posti, 90 voti, 17esimo posto la Serbia con questo brano super dark metal, insomma, non saprei come dire. Malta, che a me piaceva molto, lui secondo me molto bravo, ha portato Bella, questo brano ha ricevuto 89 voti. Poi abbiamo Cipro, Svezia, Belgio, Lituania, Germania, Austria con appunto questo brano che ricordava, anche loro erano tra i favori, cioè piaceva, all'inizio piaceva un sacco, il brano dei ragazzi della, che si chiamano Cosmo, lui con questa stella blu mi pare sul volto, 6 voti, cioè questo che uno non capisce, ma com'è possibile che l'Austria abbia, cioè gli ultimi tre hanno preso, la Germania 12 voti, Austria 6 voti, Gran Bretagna un voto. Vabbè, e quindi probabilmente, cioè, ci sono, non lo so, è una modalità un po' diversa, non è come il nostro Sanremo, per dire, no? Sta di fatto che comunque la Bulgaria, appunto, la prima volta che vince l'Eurovision, nel 2017 erano arrivati in secondi, si erano posizionati appunto secondi, poi durante le votazioni appunto la canzone appunto ha ottenuto 516 punti grazie al sostegno della giuria e del pubblico, mentre al secondo posto Israele si era confermato poi al secondo posto con 343 voti, pensate, in gran parte arrivati dal televoto in questo caso. E poi va là, insomma, la vincitrice Dara, lei è molto famosa nel suo paese, ma anche proprio nell'area balcanica, per questa voce particolare, insomma, no? Poi ha questo, insomma, suona e canta, insomma, questo genere un po' fusion tra pop, R&B, un po' elettronico, così, ed è un, diciamo, un genere che piace, lei è stata lanciata da X Factor Bulgaria, quindi insomma esce da lì, quindi da un talent, e va là. E sta di fatto che comunque questo è. E poi il terzo posto, appunto, Alexandra Capitanescu con Chocmi, però mi devo andare a tradurre bene il brano, cioè devo andarmi a cercare la traduzione, perché proprio Chocmi, che comunque è arrivata terza, era stata un po', diciamo, il centro della polemica per via proprio del testo. Adesso me lo vado a cercare, intanto ce l'ascoltiamo, e va là. Secondo me comunque è molto bella sonoricamente, adesso poi vi dico. 1, 2, 3, 4.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di ZP News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: due motociclisti residenti nel torinese sono morti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto sull'ex statale 29 nel rettilineo che conduce da Vezza d'Alba a Canale nel Cunese. Le due moto su cui viaggiavano si sono scontrate frontalmente con un'auto. Sarà una giornata di sciopero generale, anche quella di oggi, a proclamare la giornata di stop USB, Unione Sindacale di Base, che riporta al centro della protesta il tema della Palestina, del riarmo e la complicità del governo italiano e dell'Europa. Rinnovato in prefettura il protocollo per l'accoglienza dei lavoratori stagionali nel Cunese, previsti 251 posti letto diffusi nel territorio e nuove soluzioni per evitare il ritorno degli insediamenti nel Parco Gullino di Saluzzo. I carabinieri salvano un uomo dal suicidio nel Canavese. Grazie a due intuizioni, una telefonata carpita al ristorante, il comandante di Strambino, che conosce le abitudini dell'uomo, e lo trovano in un caprone abbandonato, già con la corda al collo. In chiusura il tennis: il torinese Andrea Vassori a Roma ha vinto gli internazionali di Roma di doppio con il bolognese Simone Bolelli. La coppia azzurra ha battuto in finale il duo composto dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3 dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

Allora, parlavamo appunto del testo di Choke Me di Alexandra Capitanescu, che era entrata un po' nel mirino appunto di alcune persone che avevano sollevato delle polemiche per via del contenuto del testo. Allora, di per sé, senza fare una traduzione così made home, diciamo, però fatta un po' bene, nulla di che, cioè, voglio dire, nel senso che lei ovviamente non è una donnina con la abito rosa confetto e le farfalline, quindi è una tipa tostissima, però il senso della canzone è che lei si è presa una cotta pazzesca per un tipo e quindi insomma è lì che chiede di chiamarla, ok, che vuole, ha bisogno del suo amore, tutto quanto, un amore che deve essere quasi soffocante, no, una roba così, perché lei proprio ne ha bisogno. Poi è un gioco un po' tra dominio e non, una roba, ma nulla di che, effettivamente nulla di che, ma, diciamo, coerente un po' con la sua immagine. Quindi lei non è che vive l'amore tra gli unicorni e le nuvolette, lo vive in una maniera passionale, magari un po' più così, a volte magari un po' più aggressiva, almeno nella comunicazione, poi di per sé è sempre quello. Va bene, insomma, quindi questo, ci siamo tolti anche questa curiosità riguardo il testo di Choke Me, proprio perché addirittura alcuni dicevano no, non deve partecipare, sarà mai, insomma. Va bene, Blondie, Call Me.

E ci ha chiamato Francesco, che è in ascolto in macchina. Lui ha detto che ha già prenotato le vacanze, meno male, perché si aspettava ancora un po'. No, vabbè, ha trovato, quindi il prossimo mese parte, ma meno di un mese, attenzione, tant'è che appunto che richiede anche una canzone che effettivamente già gli fa sognare spiagge, sole, mare e quant'altro. Va bene, dai, allora Giuni Russo, Un'estate al mare, questa è la tua richiesta per tutti noi, ha detto. Grazie, un abbraccio Fra, e buon divertimento poi per le tue vacanze, ma tanto so che ci sentiremo diverse volte anche prima e anche durante le tue vacanze, perché lo sai che con l'applicazione puoi restare in nostra compagnia ovunque tu vada.

Rodolfo, buongiorno e allora un felice lunedì anche a te. Beh, oggi si è svegliato romantico il nostro Rudy perché vuole ascoltare Lady Gaga con Bradley Cooper e Shallow. Ciao, grazie per la tua richiesta.

0: Sono le 11:02. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Chiediamo il libero passaggio sicuro per la nostra missione umanitaria legale e non violenta, scrive la flottiglia su X, aggiungendo di aver perso i contatti con una delle sue imbarcazioni dopo un intervento di Israele. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
1: L'Iran avrebbe risposto all'ultima proposta USA, lo rende noto il ministero degli esteri di Teheran, di poche ore fa il nuovo avvertimento del presidente USA Donald Trump. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla, aveva detto. Il leader della Casa Bianca dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari.
2: Ora nel napoletano, i corpi senza vita di due donne sono stati trovati nella notte all'interno di un cantiere edile di Pollena Trocchia. Il ritrovamento è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Italia, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di due persone morte all'interno di un edificio in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio emerge anche quella del duplice omicidio, interrogato un sospettato.
1: A Trieste una donna di 77 anni è morta a causa di un incendio che ha colpito un appartamento di 7 piani. L'edificio ospita una ventina di famiglie che sono state tutte fatte evacuare in via precauzionale. Di queste, 7 persone con lievi sintomi da intossicazione, tra cui una bambina piccola con la mamma, sono stati trasportati al pronto soccorso. Sul posto è scattato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Le cause sono in corso di accertamento, ma l'ipotesi più probabile è che sia scaturito da una sigaretta.
2: La speranza di recuperare le salme dei 4 subitaliani rimasti in fondo ad una grotta nell'atollo di Vavu, nelle Maldive, sono affidate al team di subacquei di Dan Europe, composto da 3 esperti subspeleologi finlandesi. Al via questa mattina una prima missione esplorativa. Intanto sul fronte delle indagini emerge che il team dell'Università di Genova coinvolto nell'incidente subacqueo aveva i permessi di ricerca, ma nella documentazione non compariva l'immersione in grotta e mancavano i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal.

0: due dei 5 sub coinvolti.
1: La MotoGP, rottura dei legamenti crociati del ginocchio anteriore e posteriore, del menisco mediale e una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Questo l'esito degli esami del brutto incidente che ha visto protagonista Joan Zarco a Barcellona. Intanto, dopo il difficile Gran Premio di Catalunya funestato da due brutti incidenti, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test. Piloti in pista fino alle 18 per provare novità in vista del prosieguo del 2026. Oltre agli assenti già annunciati, quindi Alex Marquez e Zarco, finiti in ospedale dopo le gravi cadute di ieri, e Marc Marquez, anche di Gian Antonio, vincitore ieri, da forfait.
0: È tutto, a più tardi.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà

Con Massimo Ranieri, secondo me, abbiamo fatto felici tanti ascoltatori. E beh, ogni tanto bisogna anche metterlo. Il buon Massimo, una bellissima voce italiana con un brano che ovviamente appartiene a più generazioni. Va bene, inizia così la seconda parte del collage. Siamo in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora. Oggi è il 18 di maggio. Ancora non avevo detto, non avevo lasciato così correre via, presa dall'Eurovision, dalla classifica, Salda Vinci. Capito? No, questa mi sono presa benissimo comunque con l'Eurovision. Va bene, dai, allora Sonia Carella con voi, ancora due ore insieme per ascoltare musica, la musica che potete scegliere anche voi. 0122 64 04 46 il numero fisso, 351 851 66 33 questo invece è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone, noi la suoneremo per te. Tra le altre cose, oggi si va a concludere, ultimo giorno appunto per il Salone del Libro di questa edizione 2026, un'edizione che è andata strabene perché già il primo giorno ha contato il più 20% di ingressi rispetto appunto l'anno precedente, quindi adesso poi per fare proprio i conti bene bisogna chiudere proprio l'edizione. Tra le altre cose, non lo so, mi è stato detto che l'ultimo giorno, se tu vai verso chiusura, un po' come funziona per le panetterie, non so, una roba del genere, non so se sia vero, io nel dubbio manderò un amico, cioè siamo già d'accordo così. Comunque tipo per le panetterie, no, che dice vabbè, cosa fai, bisogna sbaraccare tutto, vabbè dai, questi ultimi libri te li do proprio al prezzo delle patate, così al peso, non lo so, del genere. Quindi cosa è successo? Io giovedì sono andata, primo giorno, cioè pieno, ma non che, cioè potevi già guardare i tuoi titoli, potevi fermarti lì, potevi guardarteli bene, ecco. Allora sono andata abbastanza mirata ad alcuni editori che mi interessavano, perché so che diciamo hanno più o meno il genere che mi interessa. Allora, ho fatto tre acquisti, in realtà su un genere che mi frega niente, normalmente che, vabbè, io non sono una da romanzi, io amo i saggi, la saggistica in genere. Però ho voluto premiare, tra virgolette, queste tre autrici donne italiane, di cui due proprio di Torino. Ho detto va bene, mi avete convinto. Uno parla, allora, è un romanzo che parla dei diritti della donna, è un po' della sindrome della brava bambina, quindi questa donna che lotta, diciamo, un po' tutta la vita per uscire da questi schemi, da questo imprinting, che secondo me insomma un po' accomuna un po' tutte le donne, no? La maggior parte delle donne. E poi un altro che parla diciamo di una speaker che fa dei podcast, che fa dei podcast emotivi un po' particolari, va a prendere, a cogliere anche delle notizie vere, cioè l'autrice ha inserito anche delle notizie vere all'interno. Quindi non so il perché, lo scoprirò leggendo, probabilmente perché aveva voglia proprio di commentare forse queste cose. E quindi, e poi un altro che invece parla di un viaggio più che altro interiore, mi è stato consigliato dall'editore, che insomma gente che conosco, quindi mi fido, va bene, e quindi vediamo un po', sempre di una scrittrice donna e italiana anche lei. Però ho individuato, così sotto consiglio, un'altra edizione, un'altra casa editrice, che non è proprio una casa editrice, cioè però sì, di per sé sì lo è, però all'interno di un'università che fa ricerca sull'intelligenza artificiale, tutte ste robe qua sulla comunicazione, quindi ho già i miei titolini, già affidati al mio amico, dico quando vai, se ti danno il prezzo delle patate tu chiappa tutto quello che puoi prendere e poi ti do i soldi, facciamo così proprio come i ragazzini, però tra me e lui lo possiamo fare, nessun problema. E vabbè, no, perché poi sono dei testi che costano un botto, quindi ci giochiamo la carta proprio di quando tolgono la bancarella, messa così, facciamo così, vediamo se qualche titolo buono riesco a portarmela a casa in questa maniera. Va bene, dai, allora continuiamo con la musica, abbiamo con la Pesce di Martino musica leggerissima e poi Igor metto anche il tuo brano.

E invece il buon Igor vuole premiare proprio Matteo, dice: che bravo che ha messo Sal da Vinci, vedi che roba, pazzesco, i miracoli esistono, Igor. Allora, e vuole dedicare a lui allora una canzone, Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda, ce l'ascoltiamo subito, leggiamo però anche il tuo messaggio, quindi con un sorriso e un caffè, questo buongiorno lo dedico a te, buon lunedì, buongiorno caro Collage, un saluto, buon inizio alla simpaticissima Sonia e buona trasmissione, grazie. Suona Fiorella.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Valterino, che bello questo buongiorno, buon lunedì pieno di papaveri, che belli che sono i papaveri. Io poi adoro i quadri anche che in cui vi sono i papaveri dipinti, non lo so, trovo un fiore semplice, ovviamente spontaneo, che insomma lo troviamo insomma vicino ai campi e quant'altro, però bellissimo, Allora, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Di Brock, Avvoltoi, grazie, cari saluti e una buona giornata. Ce l'ascoltiamo subito, felice lunedì a te.

E allora ci ha chiamato anche Nicolina da Sant'Ambrogio, lei è sempre super simpatica, mi fa piacere ogni volta sentirti Nicolina. Allora sceglie una canzone, dice mettimi un disco di Morandi, che bello, quando mi chiedete mettimi un disco. Dice però delle, tra le ultime, non le prime, proprio vedi tu, scegli tu un brano che ti piace. Allora io trovo veramente super spassoso Morandi insieme a Jovanotti con Evviva, ce l'ascoltiamo per te Nicolina.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca: due motociclisti residenti nel torinese sono morti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto sull'ex statale 29 nel rettilineo che conduce da Vezza d'Alba a Canale nel Cunese. Le due moto su cui viaggiavano si sono scontrate frontalmente con un'auto. Sarà una giornata di sciopero generale, anche quella di oggi, a proclamare la giornata di stop USB, Unione Sindacale di Base, che riporta al centro della protesta il tema della Palestina, del riarmo e la complicità del governo italiano e dell'Europa. Rinnovato in prefettura il protocollo per l'accoglienza dei lavoratori stagionali nel Cunese, previsti 251 posti letto diffusi nel territorio e nuove soluzioni per evitare il ritorno degli insediamenti nel Parco Gullino di Saluzzo. I carabinieri salvano un uomo dal suicidio nel Canavese. Grazie a due intuizioni, una telefonata carpita al ristorante, il comandante di Strambino, che conosce le abitudini dell'uomo, e lo trovano in un caparone abbandonato, già con la corda al collo. In chiusura il tennis: il torinese Andrea Vavassori a Roma ha vinto gli internazionali di Roma di doppio con il bolognese Simone Bolelli. La coppia azzurra ha battuto in finale il duo composto dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3 dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. E con questo è tutto in regia Rosario Perez.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: E adesso ci ascoltiamo il brano richiesto del nostro amico Augusto, che saluta tutti quanti. Arriva Cockrobin. Ciao.

Restiamo ancora a Torino perché Macio Capatonda ha scelto Torino per il suo prossimo film, che tra le altre cose è un'uscita giovedì 4 di giugno, quindi è già fatto. Allora, si chiama Smart Working, il film che ha come protagonista Macio Capatonda, girato a Torino da Svevo Moltrasio. Sarà appunto nelle sale da giovedì 4 giugno. A svelarlo è proprio il trailer, che anticipa alcune sequenze e fa subito emergere il ruolo da co-protagonista di Torino con la mole che svetta, e poi Macio che interpreta questo personaggio di nome Giuliano all'interno poi di una scena in cui poi mangia questo gelato insieme alla moglie Laura, interpretata da Sara Lazzaro, al Monte dei Cappuccini, dove insomma chi è stato sa benissimo quale tipo di paesaggio ovviamente si mostra proprio al di là del muretto in mattoni rosso. E quindi numerose poi tra le altre cose le location cittadine che sono state utilizzate, tra queste vi sono Borgo Dora, via Principe Amedeo, i giardini Peyron, varie vie del quartiere Crocette, diversi appartamenti privati. Nel film Smart Working, Giuliano, interpretato appunto da Macio Capatonda, lavorando da casa ha visto migliorare la sua vita, ma a causa dello scarso rendimento dei colleghi rischia di dover rientrare in ufficio proprio quando lui e la moglie Laura aspettano un secondo figlio e stanno cercando una casa più grande. Quindi la moglie, che è anche presa da una controversa proposta lavorativa, insomma si inscenano alcune dinamiche. Intanto i colleghi di Giuliano hanno trasformato il suo appartamento in un ufficio improvvisato con cui poi dovrà fare conti proprio per cercare poi di salvare sia il lavoro, la famiglia e poi l'acquisto di questa nuova casa. E quindi arrivano anche le parole del regista Svevo Moltrasio, no? Per quanto riguarda Torino come città, tra preparazioni e riprese Torino è diventata una seconda casa, dice lui, di cui proprio mi sono innamorato, in particolare per il suo essere una grande città però a misura d'uomo. Girare qui mi ha dato l'opportunità di apportare al film un arricchimento concreto in termini di originalità della vicenda e di identità dei personaggi, molto più di quanto mi sarei aspettato quando poi abbiamo colto l'opportunità di ambientare il film in Piemonte. Inoltre i protagonisti che abbiamo coinvolto sul territorio, proprio dagli attori ai reparti, mi hanno permesso di condurre un set sereno e tecnicamente impeccabile. Questo l'aveva pronto dichiarato poi già ad ottobre il regista Svevo Moltrasio, proprio al termine delle riprese di Smart Working, ovvero il lavoro agile, insomma questo è il titolo completo. E quindi ragazzi, abbiamo veramente in mano probabilmente un piccolo tesoretto, quindi non solo molto divertente, tra le altre cose poi i film in cui vi è Macio Capatonda. Oltre all'aspetto ovviamente così divertente quanto lui un attore comico, però lasciano poi sempre delle tracce sulle quali meditare e pensare, ma in un contesto del tutto familiare, perché nella nostra città ovviamente di Torino.

0: Bella questa versione, Gianni con Max Pezzali, ovviamente, Nek e Francesco Renga. Allora, abbiamo Johnny in macchina, ci sentiamo il suo vocale.
1: E allora, buongiorno carissima Sista.
0: Oh yeah, buongiorno.
1: Nel ricordare che dopo domani è già mercoledì,
0: capito,
1: quindi siamo a metà settimana.
0: Ecco.
1: Io volevo dedicare a tutta la family, a voi di Radio Dora, The Logical Song dei Supertramp. Ok?
0: Ok.
1: Ciao ciao. Grazie ancora.
0: Grazie
1: ciao, ciao.
0: A te. Guarda, allora, di Supertramp ne abbiamo diverse, però non questa. In questo momento Angelo è fuori. Cosa vogliamo fare? Cosa ci ascoltiamo? Piano B?
1: E allora. Mettimi dei Supertramp.

0: fatta, quindi stai ancora in macchina qualche minuto e ci ascoltiamo il notiziario, un po' di pubblicità e poi suonano i Supertramp per te. Ciao carissimo, grazie.
1: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere di Pollena Trocchia nel napoletano. I corpi delle due vittime, non ancora identificate ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da due differenti piani. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Nola. La pista più probabile è quella del duplice delitto. C'è un sospettato, un uomo è stato interrogato in caserma.
4: I fatti di Modena, in una email indirizzata alla sua università, El Khoudry proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. A rivelarlo in un'intervista al giornale il ministro Piantedosi, aggiungendo: tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. El Khoudry inneggiava ad Allah: sei italiano, peggio mi sento, attacca il vice premier Salvini. Nelle prossime ore il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia.
3: Il team di subacquei di Dan Europe in azione nelle acque di Alimatà, nell'atollo di Vavu alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei quattro italiani morti in un'immersione giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi. Nella caverna sottomarina ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano fa intanto sapere: solo la prof e i due ricercatori avevano l'autorizzazione.
4: La guerra in Iran. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli USA. Ieri ancora minacce del presidente Trump: l'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Per Axios domani sarà convocata la Situation Room. Secondo alcuni media, il presidente USA avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran.
3: Soldati dell'IDF hanno intanto preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. Il governo italiano si attivi, commentano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, parlando di ennesima dimostrazione di arroganza e illegalità da parte di Tel Aviv.
4: Giornata a rischio disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base. Incrociano le braccia lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alla stessa ora di oggi, previste le consuete fasce di garanzia sia per i treni pendolari sia nel trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto contro guerra e genocidio, caro vita e sfruttamento. Manifestazione nazionale a Roma e concentramenti in altre città.
3: È tutto, a più tardi.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
7: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
8: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

Ed eccoci qua, Family, ancora in diretta, 12.07, questo è l'orario proprio segnato dalla nostra regia super precisa, quindi entriamo ormai in questa zona pranzo musicale, o quasi, poi ci sarà tutta la, ovviamente, la pausa pranzo musicale vera e proprio dopo le 13, però l'ultima ora del collage è ovviamente, si ascolta un po' il collage con i lupacchiotti nello stomaco, capite così, ormai io sono più che abituata, quindi niente lupi nello stomaco. Però dai, ci avviciniamo all'ora di pranzo. E se state andando a pranzo, portateci con voi con l'applicazione di Radio Dora, scaricala se non l'hai già fatto, è gratuita, è sicura, ti permette appunto di restare in nostra compagnia ovunque tu vada, qualsiasi cosa tu stia facendo. Poi ascoltaci in streaming radiodora.it cliccando Radio Dora Live, e ancora poi su tutta la regione Piemonte puoi ascoltarci sul canale DAB 12B, sul Piemonte Occidentale in FM. E ti ricordo anche i contatti per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme. 0122 64 04 46 il numero fisso, 351 851 66 33 il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale, come preferisci. E allora continuiamo con Max Gazzè.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
0: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
0: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
0: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
4: Adesso parliamo di un'altra città, usciamo fuori da Torino, parliamo di una città che è in progettazione in realtà, creata in laboratorio, perché negli ultimi tempi il clima è diventato sempre più imprevedibile, piogge torrenziali, le alluvioni appunto si alternano a periodi di siccità estrema, i ghiacciai si sciolgono a ritmi preoccupanti e intere regioni si trovano poi a fronteggiare temperature mai registrate prima. Ebbene, a questo tutto questo, come se non bastasse, si aggiunge poi il controllo dell'uomo che con attività industriali, urbanizzazione e consumo di risorse, gesti compiuti talvolta senza piena consapevolezza, incidono poi in modo significativo proprio sull'equilibrio ambientale del pianeta. Ma oggi non si parla più soltanto di cambiamenti climatici come conseguenza. Adesso c'è un altro fenomeno ancora più inquietante. L'uomo ha iniziato a modificare il clima in modo consapevole. Quindi non più per errore, insomma, per scelta in questo caso, e non su scala globale, bensì in modo localizzato, progettato, quindi scegliendo dei luoghi dove le condizioni atmosferiche vengono interamente controllate. Succede per esempio in una città dove la temperatura resta costantemente di 27 gradi, che secondo me è già abbastanza, fa caldino, 27 gradi sono tanti. Ci sono strade e spazi pedonali climatizzati tutto l'anno, un luogo concepito per offrire il massimo comfort ai suoi abitanti e ai turisti, ma che solleva inequivocabilmente una domanda: cosa succede quando poi il clima non è più una forza naturale ma un prodotto dell'uomo? Quindi l'esempio più eclatante arriva da Dubai, dove è stato annunciato questo progetto Mall of the World, quindi un complesso così grande da essere considerato una vera e propria città nella città. Non si tratta di un semplice centro commerciale, infatti, ma del più grande spazio coperto e climatizzato mai concepito, oltre 743.000 metri quadrati dedicati ai negozi, area benessere con spa, cliniche, centri estetici, il tutto sotto una gigantesca cupola di vetro, capace poi di mantenere la temperatura interna stabile a 27 gradi per tutto l'anno. Ragazzi miei, è così. All'interno poi troveranno spazi moltissimi hotel, camere, robe del genere, un distretto culturale ispirato poi a Broadway ed Oxford Street, persino la copia quattro volte più grande del Taj Mahal. Basta vedere. I 7 chilometri di strade pedonali saranno coperti d'estate e aperti d'inverno, rendendo poi la Mall of the World la prima città a temperatura natura controllata del pianeta. Il progetto voluto poi da uno sceicco ovviamente mira ad attirare 180 milioni di visitatori l'anno, quindi seppur non sia ancora completato già rappresenta l'ennesimo esempio del desiderio umano di riscrivere la regola della natura. Tra le altre cose, in realtà Dubai non è nuova a queste cose, a questi esperimenti, non è mai stata messa sotto una cupola di vetro, non ancora, però appunto ci sono poi queste iniezioni appunto nelle nuvole per far piovere proprio sulla città di Dubai, e gli abitanti vengono diciamo informati per tempo, perché poi normalmente cioè, arriva una sorta di alluvione, una roba del genere. Io ho visto diversi video di persone che vivono in Dubai, proprio arriva tipo un alert, guarda che il giorno tot viene a piovere, quindi occhio, e poi vabbè i danni si contano poi alla fine, perché come fai insomma a capire esattamente quanta pioggia cadrà, lo scoprono poi dopo e vedi che questi fiumi e fiumi per le strade si portano via le macchine e quant'altro. Vabbè ragazzi, questa è il futuro che presenti adesso.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti. Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45, serramentidga.it. La qualità, trasparente.

passe. Allora, questa stagione iniziano a vedersi le ciliegie sui vari banchi, mercato, supermercato e quant'altro. Diciamo un po' la preoccupazione delle ciliegie, al di là ovviamente del prezzo, di costo, no, ma è il vermino che può esserci dentro, no? Io lo chiamo il gigetto, in realtà si chiama in un'altra maniera, non so, però io lo chiamo gigetto. Vabbè, sta di fatto che comunque è normale che non so, può capitare, magari anche perché uno acquista della frutta biologica non trattata e quant'altro, quindi ci possono essere effettivamente i gigetti dentro. Però cosa succede? Ci dobbiamo allarmare se mangiamo un gigetto? Non lo so, lo scopriamo insieme. Allora, in realtà no, gli esperti dicono che non bisogna spaventarsi, però è bene essere consapevoli di eventuali rischi, cioè i vermini, quelli bianchi, e le larve di mosca. E la presenza, cioè la presenza di queste due cose, cioè indica che comunque il cibo comunque è stato contaminato e in teoria non dovrebbe essere più mangiato, no? Nella maggior parte poi dei casi è sufficiente lavare molto bene il frutto e rimuovere l'eventuale parte marcia. Se poi capita così involontariamente di mangiare, che ne so, magari un'albicocca o appunto la ciliegia che c'ha il gigetto dentro, insomma, senza, non bisogna entrare nel panico. Possono essere quindi pericolosi o no? In linea di massima no. No, però se si considera, insomma, di cosa si nutrono i vermi, cioè insomma, comunque loro mangiano anche altre cose, altri frutti, poi poco gradite, insomma. Allora, i rischi sono questi: l'avvelenamento batterico, quindi mangiare vermi può causare delle infezioni batteriche in genere, per la maggior parte appunto dei moscerini della frutta che si riproducono proprio sul cibo in decomposizione o magari si sviluppano sulla spazzatura o anche sopra le feci, no? E ciò rende possibile che i vermi vengano poi contaminati da salmonella ed altre cose. Quindi i sintomi più comuni di un'infezione batterica comprendono la nausea, il vomito, febbre e quant'altro. Quindi i casi gravi poi possono anche causare sangue appunto nelle feci. Vabbè. Un altro rischio è la miasi, cioè una forma di infezione che si verifica quando i vermi risiedono e si nutrono dei tessuti viventi di esseri umani. Ma che schifo, non è loro, andiamo avanti. Ci può essere una reazione allergica, no? Alcuni tipi di larve possono poi scatenare una reazione allergica in alcune persone, seguendo poi la tendenza, anche i vermi poi possono scatenare una risposta asmatica o insomma respiratoria. Alcune persone poi riferiscono che insomma, dopo aver contratto i vermi anche abbiano avuto dei casi di dermatite, insomma. Vabbè, quindi i nostri esperti suggeriscono sempre comunque di lavare molto bene i frutti, perché esistono anche delle presenze magari leggermente meno visibili, no, all'occhio, però ugualmente pericolose se si riesce a sbucciare tanto quanto, guardarle bene bene. E questo è uno dei motivi per i quali, insomma, io sono sempre molto così scettica nel mangiare le ciliegie, però sono talmente buone effettivamente. Io ho adottato la tecnica che, anziché metterla in bocca per intera e poi sputare il nocciolino, mangio metà, la apro, vedo se ci sono ospiti, dopo averle comunque lavate bene. Se non ci sono ospiti, allora la posso mangiare, ecco, mettiamola così.

Siamo arrivati al termine del collage in questo lunedì 18 di maggio. Bene, allora vi lascio in compagnia della pausa pranzo musicale della RISP, alle 15 arriverà poi anche il drive time. Un abbraccio family, grazie per essere rimasti con me fino alla fine, vi lovo tutti quanti, a domani mi raccomando alle 10 con Sonia Carella, sempre ai microfoni del collage. Ci ascoltiamo gli Avventura, ciao!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazione per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30, inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15, visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30, in precettoria, concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorium Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio, sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345-612-4682. Sosteniamoci. Demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16.30. I momenti di crisi di una persona con demenza. Le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48 504. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più CQC merci, sede di lavoro Bussoleno e Cantieri in Val di Susa, OS, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo.

0: rumore. Aspira e lava in un solo passaggio.
1: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
13: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
14: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
14: Anche su TV.
15: Smartphone.
13: Smart speaker.
14: Smart TV.
13: Tablet.
14: Computer.
15: Al bar, in auto, in bici.
14: In negozio.
15: In palestra.
14: A casa, in ufficio.
15: Al parco, al mare, al mondo.
13: Non hanno scampo.
16: Anche se non hanno campo.
13: La radio rende.
14: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
17: Radio Gora.
18: Va ora in onda. Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Vi informiamo che per lavori lungo il raccordo Ivrea-Santhià fino alle 17 di oggi sarà chiuso lo svincolo di Santhià in direzione della A4 Torino-Milano. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto venite!
6: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 34 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Il Torino Fringe Festival torna nella città sabauda dal 19 al 31 maggio per la sua 14ª edizione, scegliendo come chiave interpretativa Metropolis, il futuro che verrà. A un secolo dall'ambientazione del celebre film di Fritz Lang, il Festival sabaudo assume quell'immaginario come strumento di lettura del presente. Con oltre 380 compagnie ospitate, più di 3.000 repliche e 120 location coinvolte, il progetto ha costruito nel tempo una rete articolata tra artisti, operatori e pubblico. In questa edizione si inserisce anche Fringe in Rete, che rafforza le opportunità di distribuzione e circuitazione, ampliando le connessioni tra diversi attori del settore. L'outsider della comicità italiana torna sotto i riflettori con un tour che promette di brillare. Giovanni Vernia farà tappa a Torino il 19 e 20 maggio al Teatro Alfieri con il suo nuovo one man show Vernia o non Vernia, Sbrilluccicoso Edition. Le due date torinesi rappresentano il culmine della tournée nazionale, poiché proprio nel capoluogo piemontese verranno effettuate le riprese televisive ufficiali dello spettacolo. Da martedì 19 maggio a domenica 24 alle ore 21:30 a Spazio Kairos andrà in scena Un bravo ragazzo, lo spettacolo prodotto da Santi Briganti Teatro, che indaga i sentimenti e le riflessioni di una madre il cui figlio è macchiato di una colpa terribile. Lo spettacolo genera nuove riflessioni e punti di vista su un tema dolorosamente attuale, quello del femminicidio, andando a posare lo sguardo da un'altra prospettiva, quella della madre dell'assassino. Il Teatro Gioiello di Torino si prepara ad ospitare, nella serata di mercoledì 20 maggio, il nuovo spettacolo di Luca Lombardo, Todo Cambia. L'artista, noto per le sue doti di trasformista, porta nel capoluogo piemontese un'opera che ambisce a superare i canoni della varietà tradizionale, integrando recitazione, comicità e narrazione personale. Giovedì 21 maggio a Novara, presso la Corte degli Speciali, va in scena Inri, un progetto e coreografia di Stefano Mazzotta con Chiara Guglielmi e Stefano Mazzotta, una produzione zero grammi. I personaggi di questo racconto, dai colori grotteschi, paradossali e improbabili pur nella loro veridicità, si muovono sulla scena in un percorso temporale che imita quello di una sgangherata liturgia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Radio
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Le ricerche erano riprese stamane, coordinate da un team finlandese, mentre il governo maldiviano aveva precisato che oggi non si sarebbe andati in profondità e che i sommozzatori si sarebbero limitati a immersioni di orientamento. 5 i submorti, un corpo era stato recuperato subito dopo l'incidente.
1: Ora in Italia avrebbe ammesso il suo coinvolgimento il 48enne fermato per il duplice omicidio a Pollena-Trocchia in provincia di Napoli. I carabinieri hanno interrogato per diverse ore l'uomo che era stato segnalato la scorsa notte nella zona di un cantiere edile di Via Italia, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di due donne. Secondo quanto si apprende, il 48enne avrebbe confermato di aver ucciso le donne in due giorni differenti. Nella sua versione, dopo aver consumato con entrambe un rapporto sessuale poi culminato con una lite scaturita al momento del pagamento, le avrebbe uccise spingendole nel vuoto.
2: Salim El Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani, per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Sapevo che quel giorno morivo. Sono le parole che Salim El Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Un racconto vago e annebbiato, secondo l'avvocato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati.
1: Torniamo all'estero. Soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata dal Time of Israel mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flotilla al largo delle coste di Cipro. Secondo alcuni siti di informazione, degli attivisti sono stati trattenuti e trasferiti a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod.
2: Nuovo avvertimento del presidente americano Donald Trump all'Iran. Il tempo stringe, ha scritto su Truth, a fronte dello stallo dei negoziati volti a porre fine al conflitto. Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale, ha aggiunto il tycoon. Dal canto suo, Teheran afferma di aver risposto all'ultima proposta negoziale americana. Ad annunciarlo è stato il Ministero degli Esteri.
1: Il calcio, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto mischiando lotta Champions e lotta salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno in scena, come detto, domenica alle 20:45. La giornata sarà aperta venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio Pisa.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta!
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

0: al centro dell'attenzione, intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che si

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. La temporanea rimonta della pressione sul Mediterraneo ha mantenuto tempo stabile, una saccatura in arrivo poi da ovest si addosserà all'arco alpino e il suo asse transiterà sulla regione. Ciò comporterà un generale aumento dell'instabilità con i primi rovesci a ridosso dei rilievi occidentali in mattinata. Dal pomeriggio temporali potranno formarsi sulle pianure e transitare da sud-ovest verso nord-est. I fenomeni saranno moderati ma non si escludono locali precipitazioni intense, grandine di piccole o al più medie dimensioni. Condizioni più stabili sono attese poi già in seguito e fino a fine periodo. L'espansione di un anticiclone sull'Europa occidentale riporterà infatti sul Piemonte flussi nord-occidentali associati a tempo più asciutto e cieli soleggiati. Temperature massime in deciso calo e in successiva nuova risalita poi nei giorni seguenti. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo irregolarmente nuvoloso velato al mattino, nubi in aumento dalle ore centrali, con cumuli in transito dalla fascia pedemontana attraverso le pianure. Cielo nuvoloso in serata. Precipitazioni con rovesci e temporali sulle Alpi dalle ore centrali. Dal pomeriggio, temporali in transito sulle pianure da sud-ovest verso nord-est. Fenomeni generalmente moderati, ma anche localmente forti, con grandine di piccole o medie dimensioni. Fenomeni più sparsi a sud-est, con quota neve sui 2000 metri. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 22 gradi. Per la giornata di domani, cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con transito di nubi alte al mattino e cumuli in formazione a ridosso dei rilievi dalle ore centrali, in successiva estensione alle pianure, fino ad avere cielo nuvoloso a ovest e irregolarmente nuvoloso altrove. Possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni con possibili deboli e isolati rovesci a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo sereno con formazione di isolati cumuli nelle ore centrali a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti, salvo rari deboli piovaschi a ridosso dei rilievi nelle ore centrali. Temperature minime sui 10 gradi, massime sui 23 gradi.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Let's get out of here. Word to your mother.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11?
1: Fermo qua, 12.

0: Pausa Pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono uscito perché quel giorno morivo, non volevo far male a nessuno. Sono le parole che Salim El-Khoudry avrebbe detto in un colloquio in carcere con il suo legale, riferendosi a quanto successo sabato 16 maggio, quando l'uomo ha investito e ferito 7 persone in centro a Modena. Il racconto sarebbe parso vago e annebbiato, con ricordi che spesso dovevano essere stimolati dallo stesso avvocato. E quando è stato informato delle condizioni dei feriti, tra cui la donna che ha perso le gambe, avrebbe risposto: che cosa tremenda.
2: Ancora cronaca, una donna anziana ha perso la vita nell'incendio di un appartamento a Trieste. Le fiamme sono divampate in una palazzina in Viale d'Annunzio, costringendo molte famiglie all'evacuazione d'emergenza. La vittima, stando alle prime informazioni, è una signora di 77 anni che non è riuscita a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche operatori del 118, le forze di polizia.
3: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Lo ha confermato la Farnesina. Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme di tutti e 4 i subitaliani dispersi sono state localizzate nel terzo segmento della grotta presso il sito Cave Dive dell'atollo Vavu, a seguito dell'immersione condotta dai soccorritori.
2: In risposta alla crisi energetica, la Commissione europea è focalizzata sull'utilizzo delle risorse già disponibili, così il portavoce della Commissione europea per l'economia in un briefing con la stampa, rispondendo alla lettera inviata ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni alla Presidente della Commissione europea von der Leyen, e aggiunge: l'Unione europea continua a seguire da vicino gli sviluppi ed è pronta ad agire di conseguenza, anche avvalendosi delle flessibilità esistenti.
3: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135 anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.
2: Il tennis: al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP. Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Alcaraz, assente per infortunio. Scivola invece fuori dalla top 10 Lorenzo Musetti, mentre alle sue spalle si conferma Flavio Cobolli. Guadagna 4 posizioni Luciano Darderi, che sale al 16° posto.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede.

0: materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
0: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder Racanello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Buon pomeriggio, cari amici, buon lunedì pomeriggio. Inizia in questo istante il Drive Time e come sempre in mia compagnia fino alle ore 18. Ma prima, in anteprima esclusiva assoluta planetaria mondiale, i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, Neil Young, il mitico cantautore canadese, vince la battaglia legale contro un marchio di lusso. Ebbene, la casa di moda e gioielleria di lusso Crown Heights ha ufficialmente ritirato la causa intentata contro Neil Young e la sua band di supporto chiamata esattamente come lei, The Crown Heights. Questa disputa legale era iniziata lo scorso settembre, ve ne avevo parlato, ma sono passati più di 6 mesi, quando il brand di Los Angeles aveva accusato proprio il cantautore Neil Young di violazione del marchio registrato per l'utilizzo del nome Crown Heights nel progetto musicale che lo accompagna dal 2024. Secondo l'azienda, l'uso del nome da parte della band avrebbe potuto creare una confusione sul mercato e sfruttare indebitamente la reputazione del marchio. Nella denuncia, Crown Heights sosteneva di non aver mai concesso alcuna autorizzazione all'artista proprio per l'utilizzo del nome, chiedendo inoltre un'ingiunzione per impedirne l'uso futuro. La band di Young, composta da Micah Nelson, Corey McCorney, Anthony Loguerfo e Spooner Holdem, ha accompagnato il musicista in tour e anche nelle recenti esibizioni live, incluso il set headliner al Glastonbury Festival dello scorso anno. Ora però, con un documento depositato in tribunale il 14 maggio, quindi 4 giorni fa, il marchio ha deciso di archiviare volontariamente il procedimento, di fatto lasciando campo libero all'artista. Al momento non è chiaro se tra le parti sia stato raggiunto un accordo privato oppure se la Crown Heights abbia semplicemente scelto di abbandonare il caso. Questa vicenda aveva attirato l'attenzione anche per il contrasto simbolico tra due mondi molto diversi. Da una parte uno dei brand più luxury, più riconoscibili della cultura fashion contemporanea, dall'altra ovviamente Neil Young, l'iconica e storica rockstar indipendente notoriamente molto distante dalle logiche corporate.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
20: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
21: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
22: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

Ed è arrivata la prima richiesta di questo pomeriggio da parte del nostro amico Igor, che la vuole dedicare ai miei due amici del Toro, Daniele e Matteo, visto che Igor è del Cagliari. Ieri il Cagliari le ha passate del Toro, tanto per cambiare, ma Igor non vuole infierire, anzi era anche dispiaciuto. Allora, questa dedica, quale dedica? Non l'ho detto, la mitica Ti avrò di Enrico Ruggeri. Ciao Igor, buon ascolto e buon pomeriggio. A presto!

0: Sono le 15 e 34 minuti. Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
1: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

E cari amici, oggi è il 18 maggio, non lo scopro solo io, basta guardare il calendario, ma è anche la giornata internazionale dei musei. Ecco, le definizioni di museo sono davvero tantissime, in costante evoluzione. Una delle autorità più competenti in materia a livello internazionale, l'ICOM, lo definisce come un'istituzione permanente senza scopo di lucro al servizio della società che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale, materiale e immateriale. Ecco, insomma, come si può sentire, non c'è regola che tenga su cosa debba conservare, in che modo, in quali spazi. Ogni museo è diverso e importante a modo proprio. Ecco, per capire quale sia il museo più grande del mondo ci sono diversi parametri anche da tenere in considerazione. Se si decide di considerare la superficie tecnica, a capo della lista c'è il Museo del Louvre a Parigi, appunto. Aperto alla fine del Settecento, questo museo ha una superficie di ben 758.000 metri quadrati. Tuttavia, però, se si considera quale sia la superficie espositiva, cioè quella in cui effettivamente sono esposte le opere, vince il Grand Egyptian Museum, situato al Cairo in Egitto, con i suoi 500.000 metri quadri contro i 72.000 circa del museo parigino. Ebbene sì. E poi, pur essendoci delle difficoltà invece nel determinare quale sia il primo museo del mondo, proprio per il fatto che la definizione di museo si è evoluta ed è cambiata anche molto nel tempo, se consideriamo il concetto moderno di museo, i vincitori sono i nostri musei capitolini. Proprio a Roma, posti a due passi dal Colosseo, ospitano una grande collezione di arte classica e reperti archeologici dal 1471, quando Papa Sisto IV donò al popolo di Roma una collezione di importanti bronzi antichi. E poi c'è anche il museo più costoso del mondo. Infatti l'innalzamento dei prezzi dei musei ha toccato tutti i paesi del mondo, Italia compresa, portando con sé una serie di opzioni cumulative, magari di più musei, che rende difficile stabilire poi il biglietto museale più costoso. Se però si vuole considerare il record per l'ingresso singolo più costoso del mondo, quindi senza includere i pacchetti, eccetera, sono le stanze di guerra di Winston Churchill poste all'interno dell'Imperial War Museum di Londra. Il biglietto singolo per un adulto, che non comprende il resto del museo ma solo le stanze di guerra, è di 34 sterline l'uno, circa 39 euro. A confronto, i biglietti più costosi in Italia sono i 29 euro per un biglietto alle Gallerie degli Uffizi a Firenze previa prenotazione e i 35 euro di Palazzo Ducale a Venezia. E poi c'è anche il museo più piccolo del mondo. Come si diceva, appunto, non è semplice stabilire quale sia il più piccolo del mondo. A rivendicare il titolo è il M Museum, un minuscolo museo newyorkese ospitato in un vano di ascensore abbandonato. Un piccolo scrigno di curiosità che si definisce un museo di oggetti contemporanei. Se lo cercate, il museo si nasconde in un vicolo tra Tribeca e Chinatown e può essere visitato in modo insolito. Infatti le sue micro esposizioni sono visibili 24 ore su 24 da piccole finestre. E poi ovviamente si parla di musei, non si può parlare di quale sia il più visitato del mondo. A ottenere questa statuina, questo primo posto, è sempre il Museo del Louvre, che con i suoi 9 milioni di visitatori nel solo 2025, quindi l'anno appena trascorso, è considerato da molti davvero irraggiungibile. Nonostante le prime dichiarazioni di voler ridurre il flusso di visitatori, il museo, appunto ancora sconvolto tra l'altro del furto del novembre dell'anno scorso, sembra invece voler implementare delle nuove soluzioni logistiche di organizzazioni per ampliare le sue cifre. Stando al presidente francese Macron, si può arrivare anche a 12 milioni all'anno, davvero irraggiungibili. Ma se nella classifica dei 100 musei più visitati del mondo vorremmo cercare la nostra Italia, dove la troveremmo? Ecco, il primo museo italiano sulla lista è la posizione numero 27 e sono le Gallerie degli Uffizi di Firenze, con quasi 1.900.000 visitatori nel 2025, ben distanti ovviamente dalla prima posizione, ma comunque niente male. Sempre in Italia, dietro a Firenze, troviamo poi le Gallerie dell'Accademia e poi il Museo dell'Opera del Duomo. Insomma, tanta tanta roba. Queste erano le curiosità su alcuni musei, proprio perché oggi, come vi dicevo, è la giornata internazionale dei musei. Noi ci ascoltiamo, a proposito del Louvre, a proposito della grande musica, Mona Lisa di Ivan Graziani.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, la notte dei verdetti sarà questa domenica in contemporanea a partire alle 20:45. La Serie A chiude dunque con il botto, tra l'altro mischiando sia la lotta Champions che la lotta a salvezza per un finale che più palpitante non era possibile da immaginare. E allora ecco il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma andranno tutte in scena, come detto, domenica 24 alle 20:45. L'ultima giornata sarà invece aperta venerdì da Fiorentina-Atalanta, sabato toccherà i campioni d'Italia dell'Inter a Bologna e Lazio-Pisa. E andiamo in casa a Juventus, dove il KO con la Fiorentina rischia di mettere in discussione tutto il lavoro di Spalletti. Adesso i bianconeri serve davvero un miracolo per andare in Champions, non avendo più il destino nelle proprie mani. Un traguardo, quello della qualificazione alla massima competizione europea per club, che i bianconeri non mancano da ben 15 anni, era la stagione 2010-2011. Contro la Viola, la Juventus ha ottenuto per la 16ª volta in stagione gol al primo tiro in porta, statistica che accende ancora una volta i riflettori su Di Gregorio, tutt'altro che impeccabile. Il secondo dato è quello relativo alle rimonte. In Serie A con Spalletti la Juve non è mai riuscita a vincere una gara in cui era andata in svantaggio. La continassa dunque tutti in discussione. E la Roma invece dovrà fare a meno di Indica per la trasferta di Verona, l'ultima giornata di campionato in cui la squadra di Gasperini proverà dunque a centrare la qualificazione in Champions. Per il difensore

0: Volta che l'obiettivo principale è dunque Parigi.
1: Il mio obiettivo è comunque resta sempre Parigi, no? Poi quello che ho fatto qua, di quello che ho fatto fino ad ora, tutto l'anno è incredibile, no? Quindi io mi rendo conto, però mentalmente so che ora devo fare comunque tutte le cose giuste. È giusto riposarmi, però comunque tenermi in forma, no? Perché c'è il torneo più importante per me di quest'anno e poi vediamo.
0: È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

Oh yeah, cari amici, ben ritrovati in diretta. Scoccano in questo istante le 16.09. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita qui nel Drive Time. Lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Compie gli anni oggi il mitico Paolo Vallesi, che per circa 4 anni è stata una vera stella del mondo della musica italiana. Poi dopo ha faticato un po' a confermarsi ad alti livelli, ma ancora oggi comunque resta un cantautore apprezzato nel nostro paese, oltre che un artista in grado di far conoscere la sua musica anche all'estero grazie alla traduzione di alcuni suoi pezzi sia in spagnolo che in olandese che in portoghese. Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio del 64, è un bambino con la passione per la musica che vive i primi momenti di notorietà grazie alla sua partecipazione a Gran Premio, che era un programma cult condotto da Pippo Baudo. Tra l'altro dallo stesso palcoscenico hanno preso il via anche le carriere di Aldo Giovanni Giacomo e Eita Zenda, una curiosità. Insomma, una sorta di cucina di talenti che ha anticipato di molto quei programmi che oggi conosciamo tutti come talent. Vallesi decide di cavalcare la cresta dell'onda e nel 91 si presenta anche sul palco dell'Ariston. A Sanremo presenta il brano Le persone inutili, aggiudicandosi il primo posto nella categoria giovani. L'anno dopo quindi ritorna in gara 3 Big con La forza della vita e il successo è straordinario, gli vale un ottimo terzo posto. Dopo 5 anni ad alti livelli e altre partecipazioni all'Ariston, Paolo Vallesi decide poi di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo a causa della pressione per il successo arrivato troppo presto e in maniera inaspettata. Il ragazzo che fino a qualche mese prima faceva piano bar in un ristorante ora si ritrova d'improvviso gli occhi di milioni di persone puntate addosso e tra l'altro il peso delle aspettative sulle spalle, cosa non indifferenze. Passano così 16 anni, qualcuno arriva addirittura a pensare che sia morto quando poi Paolo Vallesi torna a far parlare di sé pubblicando una trilogia musicale diventata famosa soprattutto per la collaborazione dell'artista con Gennaro Gattuso. Sì, proprio lui, l'ex calciatore del Milan e anche recentissimo CT dell'Italia. Lo strano duetto riscuote un discreto successo, però non risolleva le sorti della carriera di Vallesi e di certo, con tutto il rispetto, non apre il mondo della musica nemmeno a Ringhio Gattuso, decisamente più a suo agio su un campo di calcio. Ecco, come vi dicevo, la sua canzone più famosa è La forza della vita, ecco. E lo dice lui stesso come è nato questo brano. Dice: ricordo che la scrissi una sera mentre ero a casa davanti alla televisione, ascoltando le amare vicissitudini di alcune persone. Quindi andai al pianoforte e cercai di esprimere quella forza misteriosa che avevano in comune. Ho imparato che la forza della vita è più evidente nei bambini. Ogni bambino nasce con una potenzialità unica che rischia di perdere però attraverso le esperienze negative che fa con noi adulti. Poi in anni più recenti, nel 2021, è tornato sul palco dell'Ariston come ospite, riproponendo il suo classico proprio La forza della vita. Nel 2022 ha pubblicato 2 nuovi album, Io, uno, e Noi, quest'ultimo in collaborazione con grandi artisti e amici di Vallesi, tra cui Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini e anche Leonardo Pieraccioni. 3 anni fa si è ripresentato poi sul palco di Sanremo, stavolta come partner nella serata dei duetti e delle cover, quella insieme ai Cugini di Campagna, infatti hanno riproposto un mashup di La forza della vita e Anima mia. Insomma, tanti auguri a Paolo Vallesi, ce lo ascoltiamo proprio con La forza della vita.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che fino alle 21 di questa sera è previsto uno sciopero dei lavoratori del settore ferroviario. I dettagli sono disponibili sui siti di RFI e Trenitalia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
8: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E cari amici, riprendiamo adesso dalla richiesta del nostro amico Sandro che vuole ascoltare Amami di Emma. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sandro, buona serata, a presto.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Alessia Balducci. Due striscioni della FIOM sono stati esposti questa mattina davanti al Museo dell'Auto di Torino e alla Porta 5 di Mirafiori in vista della presentazione del piano strategico di Stellantis il 21 maggio a Detroit. Con questi striscioni vogliamo dire a Elkan e Filosa quanto questa città sta soffrendo. Ci aspettiamo non soltanto un nuovo modello, ma una nuova linea di produzione, spiegano i sindacati. È stato trasportato in ospedale in gravi condizioni un 83enne dopo essere caduto dal trattore ed essere investito da un altro mezzo agricolo. È successo oggi nella campagna di Donato, in provincia di Biella, in località Zubino. Stando alla ricostruzione della dinamica, l'uomo è caduto dal proprio trattore e successivamente è stato investito da un secondo mezzo agricolo. L'anziano ha riportato importanti traumi a un braccio e a una gamba. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Canale, in provincia di Cuneo, dove due motociclisti hanno perso la vita in uno scontro frontale. Da una prima ricostruzione, un'autovettura che viaggiava sulla strada regionale 29 avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, travolgendo i due mezzi a due ruote. Nonostante i tempestivi soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, per i motociclisti non c'è stato nulla da fare. Si chiude oggi il Salone Internazionale del Libro di Torino, un'edizione record con il Lingotto Fiere e l'Oval, presi d'assalto da giovani e famiglie giunte da ogni parte d'Italia. Un'edizione che ha visto anche conferenze di grandi intellettuali e scrittori del nostro tempo, da Alessandro Barbero a Dacia Maraini, da Bernie Sanders a Zadie Smith. Pallavolo maschile, a Torino c'è un'italiana sul tetto d'Europa, è la Sersi Coma Monini Perugia che batte per 3-0 i polacchi dell'Aluron Warta Zewiersi con parziali di 29-27, 25-18 e 25-15. Si tratta del terzo titolo stagionale per gli Umbri, che chiudono nel migliore dei modi una stagione nella quale erano già arrivati lo scudetto e il mondiale per il club. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Fochiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: E abbiamo una richiesta che arriva da un messaggio vocale, la voce già sentita.
1: Ciao, mi puoi mettere Alfa me mi piace?
2: Ciao bro, grazie.
0: Era Elisa, ciao Elisa, ed era anche Sonia, la nostra Sonia che tutti i giorni dal lunedì al sabato conduce il collage dalle 10 alle 13. Eli, ottima scelta, da un po' che non lo passo Alfa, quindi mi dai proprio un'ottima possibilità, ce l'ascoltiamo subitissimo, un saluto a te e ovviamente alla mitica Sista. Buona serata e buon ascolto!

0: magia.
1: Ed era il 18 maggio del 1921 quando, con il nome di Band Aid, entra in commercio il cerotto. L'ha inventato lo statunitense Earl Dickinson, impiegato alla Johnson & Johnson, applicando dei pezzi di garza a intervalli regolari su un rotolo di adesivo per la moglie Josephine, che si ferisce spesso durante i lavori domestici. Ebbene, sì, oggi lo diamo per scontato, ma in realtà il cerotto è una delle innovazioni e invenzioni più semplici e geniali della storia della medicina quotidiana. Ecco, il nostro, siamo in New Jersey, negli Stati Uniti, quando il nostro Earl Dickinson, impiegato della Johnson & Johnson, era sposato con Josephine, una donna vivace ma piuttosto maldestra in cucina. Durante le faccende domestiche, lei finiva spesso col procurarsi tagli e scottature. Le medicazioni dell'epoca, garze band, erano ingombranti, poco pratiche e difficili da applicare da sole. E il nostro Dickinson, che lavorava come acquirente di cotone per l'azienda Johnson & Johnson, cercò una soluzione più semplice. Taglia una striscia di tessuto adesivo, vi inserì al centro un pezzetto di garza sterile e la protesse con uno strato di crinolina rimuovibile poi all'occorrenza. Era nato il primo cerotto adesivo rudimentale, pensato per essere applicato da soli, facilmente e soprattutto rapidamente. Colpiti dalla semplicità e dall'efficacia delle idee, i dirigenti della Johnson & Johnson ne avviarono la produzione su scala industriale. Come vi dicevo, il 18 maggio del 1921 fu commercializzato il primo cerotto sotto il nome di Band Aid. All'epoca era lungo circa 45 cm e doveva essere tagliato a misura dal consumatore. E i primi anni furono molto difficili. Nel 21 i cerotti vendettero per soli $3,000, quindi davvero poco, eh? Ma Johnson & Johnson non si scoraggiò. Nel 24 arrivò la prima svolta commerciale, ovvero i cerotti vennero pretagliati e confezionati singolarmente, davvero una novità rivoluzionaria in termini di igiene e anche di praticità. Negli anni successivi l'azienda distribuì gratuitamente milioni di cerotti ai Boy Scout americani che contribuirono a farli conoscere in tutto il paese. E poi durante la Seconda Guerra Mondiale i cerotti furono ampiamente utilizzati dalle forze armate, consolidando la loro presenza anche in campo medico-militare. Negli anni 50 nacquero poi le versioni colorate con disegni, quelle pensate per i bambini, trasformando quindi il cerotto in un oggetto anche rassicurante. E poi ovviamente le innovazioni moderne. Nel tempo il concetto di cerotto si è ampliato, da semplice barriera protettiva è diventato un dispositivo terapeutico, veicoli di farmaci, strumento tecnologico, insomma. Ci sono i cerotti idrocolloidali, utilizzati per vesciche, abrasioni, piaghe da decubito o ferite, realizzati con materie che reagiscono ai fluidi della ferita e formano una specie di gel protettivo che mantiene quindi la zona umida e favorisce la rigenerazione del tessuto. Sono particolarmente indicati per favorire la guarigione rapida senza la formazione di croste. Poi ci sono i cerotti medicati, che contengono principi attivi come analgesici, antibatterici, cosmetici e sono studiati per rilasciare il principio attivo in modo localizzato e controllato, riducendo gli effetti collaterali sistemici. E poi anche i cosiddetti smart patches, i cerotti intelligenti, che sono ancora in fase sperimentali ma promettenti. Dovrebbero monitorare i parametri vitali e rilasciano farmaci in base alle esigenze del paziente e possono anche comunicare con applicazioni o dispositivi medici via Bluetooth. Ad esempio in campo ontologico, diabetologico e post-operatorio potrebbero diventare davvero lo standard per il monitoraggio non invasivo. Insomma, dal 1921 ad oggi il cerotto ha percorso oltre 100 anni di evoluzione. Nato in una cucina, è diventato poi un simbolo universale della cura quotidiana, presente davvero in ogni casa, scuola, ospedale e anche campo di battaglia. Nonostante le innovazioni più sofisticate, però, il cerotto resta ciò che è sempre stato: un piccolo gesto di attenzione, protezione e anche sollievo.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati individuati i corpi dei quattro subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive, lo ha confermato la Farnesina. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odeninno. Secondo il governo maldiviano, tra domani e mercoledì si tenterà il recupero dei corpi.
2: Sono stati assolti dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena perché il fatto non sussiste due giovani schermitori italiani imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una schermitrice di origini messicane che gareggia con la nazionale uzbeka. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 4 e il 5 agosto 2023 durante un raduno internazionale di scherma organizzato a Chianciano Terme in provincia di Siena. Presente in aula la giovane atleta è scoppiata in lacrime al momento della lettura della sentenza.
3: Quattro feriti tra medici e infermieri a seguito di un'aggressione avvenuta all'ospedale Sant'Andrea di Roma. L'episodio è accaduto nella mattina nata di oggi al servizio psichiatrico diagnosi e cura. Un paziente ha aggredito l'equipe di turno. Si tratta di un uomo già noto per continui ricoveri e per diverse aggressioni precedenti nei confronti del personale sanitario. A denunciare l'accaduto è Confintesa Sanità, sindacato che rappresenta i lavoratori del comparto sanitario, pubblico e privato.
2: Gli Stati Uniti hanno proposto una deroga temporanea alle sanzioni sul petrolio iraniano in cambio di un accordo di pace e della riapertura dello stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnin, ripresa dal Guardian. L'offerta non è ancora stata confermata e non entrerà in vigore fino al raggiungimento di un accordo definitivo tra i due paesi, afferma l'agenzia iraniana che cita una fonte vicina ai negoziati.
3: I soldati dell'IDF hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro. Lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della Global Sumud Flottiglia a largo delle coste di Cipro. La flottiglia ha dichiarato di aver perso il contatto con 23 imbarcazioni dopo che il suo convoglio diretto verso Gaza è stato attaccato dall'esercito israeliano in acque internazionali.
2: Sempre

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E sono le 17.05, abbiamo la richiesta anche oggi del nostro amico Johnny, puntualissimo, ascoltiamo cosa ci richiede.
6: Allora, ciao bro. Mi piacerebbe ascoltare i Cult con Cell Sanctuary, dedicata chiaramente a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? Ciao ciao!
5: E bravo Johnny, Cult con Cell Sanctuary, ce l'ascoltiamo subito, era da un po' che la mettiamo i Cult, ma soprattutto Johnny ti devo svelare una cosa, guarda, adesso che dopodomani è già mercoledì, quindi tieni pronto, la settimana è praticamente finita. Ciao Johnny, buona serata, a presto!

Mi dici calde gli Anashbury, cari amici, si ritorna in diretta e magari si parlasse dei cult, ma bisogna anche parlare dell'Eurovision. Ecco, contro ogni pronostico della vigilia, infatti l'Eurovision di quest'anno ha incoronato tale Dara come nuova vincitrice dell'edizione andata in scena a Vienna. La finale è stata sabato, appunto. La cantante bulgara ha conquistato il pubblico giuria con Bangaranga, regalando così alla Bulgaria il primo trionfo della sua storia nella competizione europea. Ma chi è Dara? Nata a Varna il 9 settembre del 1998 con il nome di Darina Nikolaeva Jotova, Dara è oggi una delle artiste pop più popolari del panorama musicale bulgaro. La sua carriera ha preso slancio già nel 2015 grazie alla partecipazione alla versione bulgara di X Factor, dove riuscì a raggiungere la finale chiudendo al terzo posto. Poi negli anni successivi l'artista si è fatta notare per uno stile personale capace di mescolare pop, elettronica, influenze urban. Il successo più importante è arrivato in realtà già 5 anni fa, era il 2021, con Thunder, un brano rimasto al vertice delle classifiche bulgare per 11 settimane consecutive. Tra i singoli poi che hanno consolidato la sua popolarità ci sono anche Call Me e Mr. Rover. Nel 2022 Dara ha quindi pubblicato il suo primo album, Rodena Takava, diventando rapidamente uno dei dischi femminili più venduti dell'anno sempre in Bulgaria. Tra l'altro la cantante può vantare numeri importanti anche sulle piattaforme digitali, con oltre 80 milioni complessivi tra streaming e visualizzazioni su YouTube. Tra l'altro dal 2021 è anche uno dei vocal coach della versione bulgara di The Voice, appunto The Voice of Bulgaria. Il secondo progetto discografico si chiama Hadara, la cover appunto è già famosa, è arrivato nel 2025, l'anno scorso, e ha confermato quindi la crescita artistica della cantante. Pochi mesi dopo, grazie al successo ottenuto nella selezione nazionale bulgara Nazionalnata Selekcija, scusate il bulgaro, Dara si è assicurata il pass per rappresentare il proprio paese all'Eurovision, trasformando poi quell'occasione appunto nella vittoria storica di sabato sera. Grande attenzione anche per la performance di Bangaranga, curata dal regista e coreografo Friedrich Reitman, già volto noto nell'universo eurovisivo anche per aver firmato la messa in scena di vincitori come ad esempio Mang Zelmerlov nel 2015 con il brano Heroes e Nemo nel 2024 con il brano The Code. Insomma, Dara si farà sicuramente strada anche nel panorama più oltre confine, insomma, bulgaro. Ci ascoltiamo proprio la sua Bangaranga.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori. Tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Alessandria Sud verso la Liguria dalle 23 alle 5 di questa notte. E tra Predosa e Masone in direzione A10 dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi! Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio! Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta!

Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

La prossima richiesta invece ci arriva dal nostro amico Roberto, che mi scrive: ciao Matteo, oggi se possibile si potrebbe ascoltare Ala Bianca dei Nomadi? Grazie, certo che è possibile, arriva subitissimo. Ciao Roberto, buona serata, a presto.

0: Sono le 17 e 33 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il tennis, che vive una giornata storica per l'Italia con Jannik Sinner che vince il Master 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4-6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break 7-6, 6-7, 10-3 con la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Calcio, festa Inter per Scudetto e Coppa Italia da San Siro al Duomo di Milano. La squadra di Chivu ha celebrato la stagione dopo il pari con il Verona per 1-1 che di fatto non cambia la classifica neanche per gli scaligeri, già retrocessi. Zona Europa, Champions, Juve al momento fuori, la sconfitta casalinga con la Fiorentina per 2-0 è quasi una condanna perché il Napoli vince 3-0 con il Pisa, la Roma si aggiudica il derby per 2-0, il Milan vince 2-1 a Genova ed il Como supera il Parma per 1-0. Classifica Inter 88 punti, Napoli 73, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Salvezza, Cremonese 1-0 all'Udinese e Lecce 3-2 al Sassuolo, si giocheranno la permanenza in Serie A nell'ultima giornata. I Lombardi contro il Como che punta alla Champions e i Salentini contro il Genoa. Il Cagliari è salvo grazie al 2-1 al Toro. Coppe europee, il mondo attende le tre finali, si parte con l'Europa League, il 20 maggio alle 21 si affronteranno Friburgo e Aston Villa. Conference, il 27 maggio sempre alle 21, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Champions, l'appuntamento per l'atto conclusivo che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Arsenal, è per il 30 maggio alle 18. MotoGP, succede di tutto a Barcellona, una prima bandiera rossa causata dal terribile impatto ravvicinato tra Pedro Acosta e Alex Marquez, la seconda ripartenza regala un altro momento da brividi alla prima curva. A finire a terra questa volta sono Pecco Bagnaia, Luca Marini e Joan Zarco. Nuova ripartenza e contatto con il conseguente ritiro di Jorge Martin, toccatosi con Raul Fernandez mentre lottava per le prime posizioni. Alla fine vince di Gian Antonio nonostante la prima caduta, seguito da Joan Mir che però penalizzato lascia la seconda posizione ad Aldeguer e la terza a Bagnaia. E chiudiamo con il basket, Serie A, gara 1 dei quarti di finale playoff, Milano-Reggiana 96-84, Brescia-Trieste 90-92, Virtus-Bologna-Trento 102-71 e Venezia-Tortona 89-82. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E cari amici, ci sono state delle scene di forte tensione a Milano per il lancio dei nuovi Royal Pop, gli orologi che hanno visto la collaborazione di marchi Swatch e Audemars Piguet fuori dagli stores in corso Vittorio Emanuele in piazza Gaia Ulenti. Alcuni clienti hanno iniziato a spintonarsi, a lanciare sedie e tavolini proprio nel tentativo di avanzare nella fila. La vendita è partita alle 10 di sabato scorso, il 16 maggio, ma le code erano già iniziate due giorni prima. Ebbene sì, decine di persone hanno passato la notte davanti ai pochi rivenditori autorizzati con tanto di coperte, tende. L'attesa poi si è trasformata in pressione crescente quando si è diffusa la notizia che i pezzi, a tiratura limitata, stavano per esaurirsi. E a Milano la polizia ha dovuto installare transenne proprio per gestire la folla. Nei video circolati sui social si vedono file serrate, clienti che tentano di scavalcare momenti di tensione con la security. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario poi per evitare ulteriori disordini. Le immagini delle resse hanno fatto rapidamente il giro dei social, spintoni, urla, sedie sollevate, tavolini rovesciati. Queste scene milanesi sono state condivise migliaia di volte, ma episodi simili sono stati registrati anche a Roma e Firenze. A contendersi i nuovi orologi Royal Pop non erano solo collezionisti appassionati di orologeria. In molti casi, tra le prime posizioni in fila, c'erano degli affaristi intenzionati poi a comprarlo e ovviamente a rivendere il prodotto online a prezzo maggiorato. Infatti sui social sono comparsi annunci di rivendita con prezzi che superano i 1000 euro di base, con i 300, cioè i 1000 euro contro i 385-400 euro del listino ufficiale di questi orologi. Tra l'altro al centro di questa ressa questi orologi appartengono, come dicevo, alla nuova collezione Royal Pop, una collaborazione nata tra la Swatch e l'Audemars Piguet. La linea comprende 8 modelli in bioceramica che fondono l'estetica del Royal Oak del 1972 con lo stile più pop degli anni 80. La gamma prevede due versioni, il modello Savonette da 400 euro e l'Epin da 385. Gli orologi possono essere acquistati solo in negozi Swatch selezionati, tra cui quelli di Milano appunto, con un limite di un pezzo per persona al giorno, una strategia chiaramente che ha contribuito alla corsa all'acquisto proprio registrata nello scorso weekend.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi saluto e vi do appuntamento domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Buona serata, ci sentiamo domani e inizia proprio questa serata con la mitica Learning to Fly di Tom Petty. Ciao amici, yeah!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo ha confermato la sicurezza locale su X. Il portavoce dell'ufficio del presidente ha dichiarato che i corpi sono stati ritrovati all'interno della stessa grotta sottomarina in cui il gruppo si era immerso. Ha inoltre dichiarato alla CNN che i soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani martedì e gli altri 2 mercoledì.
1: Alcune indiscrezioni riportate da Al-Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz. Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Secondo gli Stati Uniti, però, la proposta iraniana sarebbe insufficiente.
2: La difesa di Salim el-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passanti, 7 feriti, in pieno centro a Modena sabato scorso. Lo rende noto l'avvocato Fausto Giannelli. È la cosa più urgente, ha detto l'avvocato, non si è reso conto dell'accaduto, sembra in una situazione di confusione mentale, non sembra lucido. La famiglia di el-Khoudry è annichilita dal dolore, ha riferito il legale dell'attentatore.
1: Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questo pomeriggio all'interno di un'auto in fiamme in un campo a Misano di Gera d'Adda, nella provincia di Bergamo. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco allertati per l'incendio da alcuni residenti della zona. I carabinieri del comando provinciale sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto e per il momento non è esclusa alcuna ipotesi.
2: Nel 2025 le esecuzioni hanno raggiunto il numero più alto dal 1981. 2707 persone sono state giustiziate in 17 stati. È quanto emerge dall'ultimo rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo. Prime responsabili dell'impennata di esecuzioni, secondo il dossier, sono le autorità iraniane, che hanno messo a morte 2159 persone, oltre il doppio del 2024. Teheran è poi seguita dall'Arabia Saudita, con almeno 356 esecuzioni.
1: Siamo al tennis. Dopo Pellegrino e Travaglia, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Il veterano palermitano, che vanta una semifinale a Parigi, ha battuto al primo turno l'olandese Max Hooks per 7-6-6-2. Tra le donne, esordio positivo per Martina Trevisan, che ha battuto la ceca Gabriela Knutson per 2-6-6-0-6-2. E a proposito di donne, Jasmine Paolini esce dalla top 10 del ranking WTA.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare

0: completo con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
12: Smartphone.
10: Smart speaker.
11: Smart TV.
10: Tablet.
11: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
12: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma, di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: Stop! Fermati! Se stai pensando di cambiare auto, questa è la notizia che aspettavi. Da Outlet Cars le prime tre rate le paghiamo noi. Esatto! Tu scegli la tua prossima vettura tra usato garantito, chilometri zero ed ex aziendale e parti senza pensieri. Ma affrettati! L'offerta è ancora valida fino al 31 maggio. Scopri tutte le nostre occasioni su outletcars.it o vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars ti aspetta!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: sono le 18 e 39 minuti.
1: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è, chi non c'è, non ci sarà.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.

vabbè, mo che faccio? Sposate, sposate, che quella te vada a mangiare, te lava i bagni, quella non si lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa è buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell'Iran insufficiente. Non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra. Nonostante le modifiche apportate nell'ultima bozza di Washington, permangono notevoli distanze tra i testi negoziali iraniani e statunitensi. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, citando una fonte informata vicino al team negoziale di Teheran, la quale ha accusato gli Stati Uniti di richieste eccessive e mancanza di realismo.
3: La salma del subacqueo italiano Gianluca Benedetti, uno dei 5 turisti deceduti durante un'immersione alle Maldive, sarà rimpatriata in Italia questa sera mentre le autorità continuano le operazioni di recupero degli altri corpi. L'incidente è avvenuto il 14 maggio quando un gruppo di 5 turisti italiani non è riuscito a risalire in superficie dopo essere entrato in una grotta vicino all'isola di Alimantata. Da domani e mercoledì dunque le autorità tenteranno il recupero delle altre vittime.
2: E sempre alle Maldive un turista spagnolo ha annegato facendo surf nell'atollo di Gafu Dalu. Lo riferisce la polizia locale, che ha identificato la vittima in un uomo spagnolo di 53 anni. Dopo essere finito in balia delle acque, il surfista è stato trasportato d'urgenza al centro sanitario locale, ma è stato dichiarato morto al suo arrivo. Gli inquirenti

0: ha firmato il 15 maggio scorso la sua prima enciclica, 135 anni esatti dopo la De Rerum Novarum di Papa Pecci, suo predecessore nel nome, dopo gli interventi di numerosi relatori religiosi e laici, la chiusura del segretario di Stato Parolin.
1: Motori, test MotoGP condizionati dalla pioggia, piloti in pista solo 3 ore a Barcellona prima dell'arrivo dell'acquazzone che ha impedito poi ai team di proseguire i lavori e ha portato la bandiera a scacchi anticipata. Dopo gli incidenti di ieri di Alex Marquez e Zarco, apprensione per Jorge Martin, portato in ospedale dopo una caduta in curva 7. Aprile ha comunicato comunque che non è stata riscontrata alcuna frattura.
0: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A5 Torino Aosta sono possibili rallentamenti tra Volpiano e Settimo Torinese verso Torino. Vi anticipiamo infine che la tangenziale di Torino verrà chiusa per lavori tra l'innesto con la A21 e l'allacciamento con la A32 in direzione Traforo dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Hub App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:33. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate il nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il tennis, che vive una giornata storica per l'Italia con Jannik Sinner che vince il Master 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4-6-4 in 1:45 di gioco. Doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break 7-6, 6-7, 10-3, con la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Calcio, festa Inter per Scudetto e Coppa Italia da San Siro al Duomo di Milano. La squadra di Chivu ha celebrato la stagione dopo il pari con il Verona per 1-1, che di fatto non cambia la classifica neanche per gli scaligeri già retrocessi. Zona Europa, Champions, Juve al momento fuori. La sconfitta casalinga con la Fiorentina per 2-0 è quasi una condanna, perché il Napoli vince 3-0 con il Pisa, la Roma si aggiudica il derby per 2-0, il Milan vince 2-1 a Genova ed il Como supera il Parma per 1-0. Classifica, Inter 88 punti, Napoli 73, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Salvezza, Cremonese 1-0 all'Udinese e Lecce 3-2 a Sassuolo, si giocheranno la permanenza in Serie A nell'ultima giornata. I Lombardi contro il Como che punta alla Champions e i Salentini contro il Genoa. Il Cagliari è salvo grazie al 2-1 al Toro. Coppe europee, il mondo attende le tre finali, si parte con l'Europa League il 20 maggio alle 21, si affronteranno Friburgo e Aston Villa. Conference il 27 maggio sempre alle 21, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Champions, l'appuntamento per l'atto conclusivo che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Arsenal, è per il 30 maggio alle 18. MotoGP, succede di tutto a Barcellona, una prima bandiera rossa causata dal terribile impatto ravvicinato tra Pedro Acosta e Alex Marquez, la seconda ripartenza regala un altro momento da brividi alla prima curva. A finire a terra questa volta sono Pecco Bagnaia, Luca Marini e Joan Zarco. Nuova ripartenza e contatto con il conseguente ritiro di Jorge Martin, toccatosi con Raul Fernandez mentre lottava per le prime posizioni. Alla fine vince di Gian Antonio nonostante la prima caduta, seguito da Joan Mir che però penalizzato lascia la seconda posizione ad Aldeguer e la terza a Bagnaia. E chiudiamo con il basket, Serie A, gara 1 dei quarti di finale playoff, Milano-Reggiana 96-84, Brescia-Trieste 90-92, Virtus-Bologna-Trento 102-71 e Venezia-Tortona 89-82. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: much, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Notizie riportate dall'Al-Arabiya sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti, ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di tensioni. L'Iran sarebbe pronta ad accettare un periodo di congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio arricchito, circa 400 kg, venga trasferito in Russia invece che negli Stati Uniti. Nessun risarcimento ma concessioni economiche. Veto, però, di Donald Trump. Chiediamo e abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri cittadini, liberati il prima possibile. Così il ministro degli esteri italiani, parlando della Global Sumud Flottiglia. Sarebbero 12 i nostri connazionali fermati da Israele. Noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati, ha aggiunto Tajani. Sono almeno 27 le barche intercettate dalla marina israeliana al largo di Cipro mentre navigavano verso Gaza. Chiesto l'ergastolo per Luis da Silva. Il pubblico ministero, al termine di una requisitoria durata 6 ore, ha chiesto la condanna del 35enne senegalese alla pena dell'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023. Crudeltà e minorata difesa sussistono, ha spiegato il magistrato, perché Pierina fu attesa nel buio e il suo assassino, prima di sferrare i colpi mortali, usò 27 coltellate per far soffrire la vittima. Un 49enne è stato fermato dai carabinieri per la morte delle due donne, i cui corpi sono stati trovati in un palazzo abbandonato a Pollena Trocchia, nel napoletano. Le donne sarebbero state due prostitute. L'uomo ha confessato il duplice omicidio. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le donne erano una 29enne del Casertano e una 49enne di origine ucraina. Le due donne sarebbero precipitate da diversi piani del palazzo abbandonato divenuto un cantiere, forse in giorni diversi. Proseguono positivamente per l'Italia le qualificazioni per il Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Nel tabellone maschile Federico Cina ha battuto al primo turno il giapponese Yusuke Watanuki per 6-4-6-4, anche Marco Cecchinato approda al secondo turno. Tra le donne Lisa Pigato ha invece sconfitto la russa Aliona Falei 6-1-6-3, esordio positivo anche per Martina Trevisan. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche

0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
1: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Darling. Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno, nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti!
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Prologo di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Prologo e animazione per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Prologo. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorium Magneto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio, sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345-612-4682. Sosteniamoci. Demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer ad Almese con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 20 maggio alle 16.30. I momenti di crisi di una persona con demenza. Le cause e i consigli per prevenirli e gestirli. Per informazioni 0122 48504. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: autista mezzi pesanti patente C più CQC merci, sede di lavoro Bussoleno e Cantieri in Val di Susa, OS, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Opuscoli pregiati, cartine e mappe con navigatore incorporato. menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione. C'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è? Non si fida?
3: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e Prima Cintura Ovest di Torino.
4: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
3: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.

Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.

0: Sono le 21:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. La proposta aggiornata presentata dall'Iran per un accordo volto a porre fine al conflitto con gli Stati Uniti non rappresenta un miglioramento significativo ed è considerata insufficiente per raggiungere un'intesa. A riferirlo ad Axios, un funzionario statunitense e una fonte informata sui colloqui. Secondo il funzionario americano, se Teheran non modificherà la propria posizione, gli Stati Uniti saranno costretti a portare avanti negoziati con le bombe. Ora in Italia, El Kudri parla dal carcere. Un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti. Migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Arrestato un professore di musica a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, finito in manette in flagranza di reato la sera dell'8 maggio scorso. Il 66enne, bloccato dagli agenti del commissariato locale, è stato condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A far partire gli accertamenti è stata la denuncia di una ragazzina di 14 anni che ha raccontato dei comportamenti inopportuni dell'uomo nei suoi confronti e ha permesso di scoprire che anche altre giovanissime erano state molestate. L'allerta è internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale. Così l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'epidemia di Ebola, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, un focolaio nel nord-est del paese, al confine tra Uganda e Sud Sudan, dove sono attivi diversi gruppi armati che tra conflitti interni e violenze hanno portato gravi problemi di sicurezza. Qui le vittime collegate al virus sarebbero 88, mentre i casi sospetti dell'infezione sarebbero 336. Il calcio Serie A, la notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La massima divisione del calcio italiano chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Ecco il programma. Cremonese

0: password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

0: pregiati, cartine e mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è? Non si fida?
1: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
2: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
1: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: lasciato il cuore.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump non è disposto a fare concessioni nei confronti dell'Iran. Trump lo dice in un'intervista al New York Post, aggiungendo che l'Iran sa cosa accadrà a breve, ma aggiunge: ho sospeso l'attacco previsto per domani. Fonti dell'amministrazione statunitense avevano definito insufficiente l'ultima proposta giunta dall'Iran per una soluzione diplomatica e la riapertura dello stretto di Hormuz. Si teme la ripresa del conflitto. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie domani, gli altri due mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la prof e due ricercatori ne erano in possesso. Lei li aveva denunciati per uno stupro consumato durante un raduno di scherma in Toscana. Il tribunale li ha assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi della procura. Fernanda Herrera, schermitrice della nazionale uzbeka, promette che non finirà così. Ci metto la mia faccia e il mio nome, andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia, dice lacrime, dopo il verdetto del tribunale di Siena che ha assolto due atleti italiani. I 134 miliardi di dollari di guadagni illeciti fatti da OpenAI non verranno restituiti e le CEO Sam Altman resterà ai vertici dell'azienda che ha creato il chatbot più famoso al mondo. La giuria federale di Oakland ha deciso di non assecondare le richieste che Elon Musk aveva presentato al tribunale californiano, sostenendo che le accuse dell'imprenditore di origine sudafricana sono cadute in prescrizione. Il tennis, grazie alla vittoria degli internazionali d'Italia, la quinta consecutiva dell'anno in un Masters 1000, Jannik Sinner ha portato a 2.740 punti il suo vantaggio su Carlos Alcaraz, ancora fermo per infortunio.

0: Hermès, Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord locale instabilità tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili temporali specie nel pomeriggio, meglio altrove, temperature stabili con massime tra 19 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio sulle zone interne, temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno. Nel pomeriggio tra dorsale e adriatico, temperature stazionarie con massime tra 18 e 23 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir

accetterò da oggi in poi, invulnerabile come sei. D'altronde se ho voluto te, una ragione certo c'è, chi

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sparatoria presso il centro islamico di San Diego in California, ci sarebbero almeno due morti. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l'area. Alcuni video che circolano in rete in questi minuti mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti al centro islamico. Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono ora in corso seri negoziati che porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Elon Musk perde la sua causa contro Sam Altman sul futuro di OpenAI. Una giuria ha infatti respinto la causa, affermando che l'azione legale è arrivata troppo tardi ed è quindi prescritta. Musk aveva citato in giudizio Altman e OpenAI nel 2024, sostenendo che avessero violato l'impegno di mantenere il laboratorio di intelligenza artificiale come organizzazione no profit. I legali di Musk chiedevano al tribunale di obbligare OpenAI a restituire fino a 134 miliardi di dollari. Si è tenuto oggi uno sciopero nazionale di 24 ore. L'agitazione ha coinvolto sia il lavoro pubblico che quello privato, toccando quindi gli spostamenti, con disagi che sono stati molto contenuti, e l'erogazione dei servizi. Indetta dall'Unione Sindacale di Base, alla richiesta di astensione del lavoro hanno aderito diverse altre sigle. Coinvolti non solo trasporti e servizi pubblici, ma anche sanità e la scuola, con una bassa astensione. Roland Garros 2024. Il primo giorno di qualificazioni inizia bene per i colori azzurri. Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia vincono l'esordio contro Moreno de Alborane e Juan Pablo Ficovic, prima volta dolcissima per Lisa Pigato che supera Aliona Falei, mentre Martina Trevisan rimonta Gabriela Kuston rifilandole anche un bagel. A completare il quadro Federico Cinà e Marco Cecchinato. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il corpo.

fu ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: non si può mangiare. Cloro non si può mangiare. No, non si può mangiare.
1: Questa è Radio Dora.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Sparatoria oggi presso il centro islamico di San Diego in California. La polizia locale spiega che la minaccia è stata neutralizzata. Si tratta di due adolescenti. Secondo NBC, che cita fonti delle forze dell'ordine, i due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero 3 morti, oltre 2 assalitori e molti feriti. Il luogo di preghiera è la più grande moschea della contea. La sospensione dell'attacco contro l'Iran, ha spiegato Donald Trump su Truth, è stata decisa perché sono in corso ora seri negoziati che, ad avviso dell'emiro del Qatar Al Thani, dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Al Saud e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan, porteranno ad un accordo che risulterà pienamente accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. I corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro mercoledì. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Somacal, Muriel Odeninno e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Male dice che solo la prof e i 2 ricercatori ne erano in possesso. È un'eccessiva e ormai strutturale dipendenza dal gas per la produzione di energia che all'Italia costa il primato nero dei prezzi all'ingrosso di elettricità più alti nell'Unione Europea. È quanto certifica la Commissione Europea pubblicando il rapporto sullo stato attuazione del Repiano Power EU. Lo scorso anno i prezzi hanno toccato i 116 euro per megawattora contro una media europea di 85 euro. Chiudiamo con il basket. Dopo il KO in gara 1, la Germani Brescia aveva bisogno di una reazione e una reazione è arrivata pur con qualche difficoltà. I vice campioni d'Italia sono riusciti a vincere gara 2 per 90-82 contro Trieste al termine di una gara intensa, fisica e molto tesa, nella quale non sono mancati falli tecnici e falli antisportivi. Giovedì 21 e sabato 23 le due partite da disputare a Trieste. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Radiodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col